visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Radio Mare Italia, le altre radio le faremo leggere tra un istante alla nostra amica Angela Ricciardi, e anche questa mattina avremo un bel po' di cose da fare, come al solito, come tutti i venerdì. E allora eccoci qui con il saluto delle radio.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Ed eccoci qua, non abbiamo Marco Roma, ma l'abbiamo in diretta.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Marco Roma da Pontinia.
1: Buongiorno, come va?
0: Bene, bene, oggi non sei in viaggio, vero?
1: No, oggi non sei in viaggio, oggi...
0: è riposo.
1: È una festa importante, è il patron di Pontinia.
0: Ah, ecco. Quindi non c'è il mercato?
1: Praticamente non si fa il mercato, c'è comunque, però c'è con quelli, con i fieristi.
0: Ah, ecco. E quindi qual è il santo di Pontinia?
1: Sant'Anna.
0: Ah, Sant'Anna però viene dopo domani.
1: Ah, sì, però loro iniziano la festa già dal giovedì.
0: Ah, ecco.
1: E aprono i banchi, è una festa molto importante.
0: Ah, ecco.
1: E praticamente loro, è un comune, questo comune sembra che è un comune piccolo,
0: sì,
1: ma tra tante feste è l'unico comune che praticamente investe molto per ogni anno invita un cantante. Quest'anno per esempio c'è Cristiano Malgioglio.
0: Ah, quindi tu andrai a vederlo?
1: Ma sinceramente non sono mai andato a vedere la festa di Sant'Anna, anche se è un posto dove io ho un mercato lì. Però c'è troppa confusione, a me troppo tutto questo casino
0: non ti...
1: Io già lo vedo tutte le mattine, quindi no.
0: Ho capito. Allora andiamo con gli auguri. Tanti auguri, eh?
1: Ok, oggi è un evento. Tanti auguri a Jennifer Lopez, buon compleanno cara J-Lo. Tanti auguri a Jennifer Lopez 57. Tanti auguri da Marco Roma. Tanti auguri a te.
0: L'abbiamo fatto in fa. Allora, bene. Questo, solo lei c'è o ci sono altri?
1: Diciamo come importante lei, però senza che, senza che li canto ci sarebbe Elisabetta Moss e Peppe Barra.
0: Peppe Barra.
1: Un po' più soft.
0: Sì, sì. Bene, allora a questo punto andiamo con il nostro motto del mattino.
1: Ok, buongiorno. Ho suonato il pianoforte, l'ho suonato insieme a te. Mi diverte starti accanto e guardarti nei tuoi occhi. Io sono Marco Roma. Buongiorno. Tirata sull'istante.
0: Bene, anche per questo applauso. Buongiorno. Sono le 4:41 e 57 secondi. Tu dici che sono svegli Eleonora e Damiano?
1: Ho provato per ieri sera, loro sono un po' diventati strani, tutte e due.
0: Dormicchiano.
1: Si dormicchiano.
0: Va bene, allora lasciamoli dormire, magari li sentiremo più tardi, magari.
1: Sì, sì.
0: Bene, allora dunque, quindi stamattina niente, cioè il brano lo sentiamo lo stesso, però senza nessun premio, perché non posso venire a ritirarlo a Roma a casa tua.
1: È vero, sì, vero.
0: Però rimane comunque l'enigma, ecco.
1: Sì, sì, è vero.
0: Allora, dunque andiamo pure.
1: Questa non ci riesce.
0: Ah, mamma mia, mi sfidi.
1: Se ci riesci mi metto in pausa.
0: Allora,
1: manchi.
0: Solo manchi?
1: Sì, bravo. Solo manchi.
0: No, se era mi manchi già potevo esserci.
1: No, non. E comunque ti posso aiutare dicendo che è una cantante donna italiana.
0: Sì.
1: E non si sente tanto, comunque.
0: Non si sente tanto.
1: No, come tante cantanti.
0: Nina Zilli?
1: No.
0: Allora
1: no,
0: ma Emma non è, perché si sente.
1: Emma si sente, è una cantante come tante cantanti che avrei voluto sentire, però tipo faccio esempio Siria è una bella cantante, però non
0: sì è tanti anni,
1: come ha detto Viola Valentino nell'intervista, ha detto cioè non è che è facile creare una canzone comunque poi piace al pubblico,
0: certo,
1: se non te esce sta canzone, capito?
0: Proprio stamattina avremo una parte dell'intervista di Viola Vanettino, non tutte e due perché non ce la facciamo coi tempi.
1: È stata una bella intervista, anche lunga.
0: Anche lunga, poi te la sentirai. E comunque sì, confermerai che la musica era bassa.
1: Sì, però lo sa, una persona diceva.
0: Sì, evidentemente. Beh, no, andiamo, noi un po' siamo anche fonici, quindi insomma riusciamo a capire giusto. Quando.
1: Sì,
0: bene,
1: sì,
0: allora sì. Mi manchi un altro indizio.
1: Allora, io ti direi, guarda, ti direi anche il nome, non il cognome. Perché penso sia difficile.
0: Addirittura proprio.
1: Però comunque quando lo saprai la conosci, cioè.
0: Sì, sì.
1: Però difficile.
0: Diamo il nome allora.
1: Allora. Ah, c'ha 61 anni adesso.
0: 61 anni. Sì, che mi dici 61 anni?
1: È un periodo dall'85 in attività. Fatto 18 album, ma mica pochi.
0: 18 album?
1: Sì, tanti.
0: Direi 60 anni, 18 anni. Irene Grandi?
1: Allora, no, anche Irene Grandi è un'altra che sente poco, vedi? Per quella come Siria, Irene Grandi. È dello stesso gruppo d'età comunque. Allora Cassano scrive inoltre per lei il brano L'uomo di ieri, con cui si presenta al grande pubblico Festival di Sanremo 86 nella categoria nuove proposte.
0: L'86, le nuove proposte, chi se le ricorda? Insomma, sì, 60 anni
1: alle fanno. Premiatissimo 86. Allora, fa le tournée con Luca Barbarossa in giro.
0: Mietta non è. No.
1: Fa due Sanremo attaccati, fa, eh?
0: Ah,
1: oltre che ha fatto quello. Quello giovani nell'86. Lei nell'87 torna a Sanremo Big. E anche nell'88 la Sanremo Big. Cioè, ha fatto tre festival di Sanremo attaccati, quindi è importante.
0: Mietta.
1: Ci ha fatto tre Sanremo di fili. No.
0: Andiamo.
1: Allora, canta Primo Tango e Sarò Bellissima.
0: Sono le 4:47:03.
1: Ha vinto il premio Ragazza Sola, Ragazza Blu.
0: ATM Trenorbi Maiasi, le ricercatrici, i volontari della Croce Mica Caserta, che l'altro giorno mi hanno mandato un'immagine che non ho potuto vedere, forse era un buongiorno, li salutiamo, questi ragazzi che ci seguono ormai da 10 anni, sono stati i primi a seguirci già dai primi giorni, e salutiamo anche Celeste, salutiamo Ernesto, salutiamo anche il nostro amico Francesco delle forze dell'ordine che ci veglia da lassù, speriamo. E dunque, allora
1: ha fatto Festival Bar, ha duettato con i Da Zenta, è tornato alla ribalta nell'88 con Riccardo Conciante, duettano insieme, quindi c'ha un bel curriculum, eh?
0: Vabbè,
1: Paola, si chiama Paola.
0: Ah, Paola Turci,
1: bravo. Luca Barboni,
0: no, ma ci avevo pensato già prima, però dico, ma Paola Turci proprio ha fatto di recente anche un brano, quindi per questo dico, forse è strano, non ho...
1: Boh, io la sento poco, boh, non lo so, ha fatto il brano,
0: no? No, vabbè, era, non
1: bravo,
0: era
1: sì, così. Sì. Il 26, allora, esce Vita Mia, il brano nuovo.
0: Ah, di Paola Turci? Il 26?
1: Sì, bravo.
0: È uscito adesso, allora?
1: Sì, è uscito adesso, sì, è uscito il 15 maggio. Con la scritta Veronica Lucchesi.
0: Ah, già, com'è il nome? Manchi Paola Turci, vediamo se ce lo manda. No, ci manda qualcosa di Paola Turci, però non.
1: Perché mettiamo quella nuova? La voglio sentire?
0: Se è uscita oggi la troviamo.
1: Vita Mia.
0: Proviamo a cercarla allora. Allora un attimo che cerchiamo. Eccola qua. Se è uscita oggi però.
1: Vediamo un po'.
0: Ma se è uscita a maggio devo essere sicuro.
2: Selezionato. Ricerca. Pannello. 2 di 4. Spazio.
0: Allora.
2: Spazio. Spazio. Input braille schermo.
0: Paola Turci.
2: Tasto a sinistra. P. A. O. L. A.
0: Paola T. U. R. C.
2: Spazio.
0: Vita.
1: Ha fatto il bravino del Vasco Rossi, è scritto?
0: Sì.
1: Sì. Allora, ex Steve Roger Band e autore di diversi brani per lo stesso Vasco Rossi.
2: Di ricerca, vita mia, video, brano, Paola Turci.
0: Sì, ci sta. Allora, ascoltiamo questo video, vita mia di Paola Turci. No, abbiamo detto che oggi non si vince niente. E con te ci sentiamo alle 5:15. Non addormentarti però, mi raccomando.
1: No, sono qua.

0: Cavallo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Arianna. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: E allora di che parliamo oggi, Arianna?
2: Parliamo di istruzione inclusiva e in relazione appunto specialmente alla disabilità visiva, che ci sono di problemi.
1: Allora, cos'è l'istruzione inclusiva? Sentiamo.
2: Allora, l'istruzione inclusiva è sempre appunto un diritto stabilito dalla Convenzione ONU e praticamente garantisce al disabile il diritto all'accesso all'istruzione in ogni ordine, grado, anche universitario. Il problema sono i materiali, specialmente per noi disabili visivi, sai che il libro digitalizzato è un'utopia. Nel 2013 è stato adottato il Trattato di Marrakech e in questo trattato praticamente si è stabilito che gli editori devono dare il formato accessibile al disabile visivo che lo richiede.
1: Questo a livello di scuola però, Arianna?
2: No, anche di università. Comunque scuola è anche università, questo sì, a livello educativo sì, questo trattato si parla appunto a livello educativo, però parla anche in generale di libro accessibile.
1: Quindi tutti i libri devono essere accessibili, tutti a prescindere libri, che siano scolastici?
2: Sì, tutti i libri devono essere accessibili. Perché il problema qual è? Molti mi dicono, sì, io ho fatto questo con PDF, però cosa succede? È un PDF immagine e quindi lo screen reader non è in grado di reggerlo e devi avere un programma OCR
1: che lo converta.
2: Che te lo converta, ma

0: di soldi, quindi se una persona studia, certi programmi costosi non se li può permettere, quindi è una barriera al diritto allo studio, ossia non posso leggere, non posso accedere alla cultura, non posso studiare.
1: Ecco. Quindi c'è questo trattato di dove?
0: Di Marrakesh.
1: Ah, Marrakesh.
0: Sì. E praticamente impone agli editori di fornire il formato accessibile, cioè loro ti dicono: tu non devi pubblicare solo in carta, ma tu per i disabili di lettura, tra cui non vedenti, i dislessici, devi pubblicare, devi dar loro un formato accessibile, che può essere PDF, che può essere Word, dipende. E magari appunto comprando l'ebook, o dipende dall'editore, ti danno anche la licenza gratuita, per esempio.
1: Ecco.
0: Quello dipende molto dall'editore come si regola. Però purtroppo molti editori o pubblicano solo il libro in cartaceo, e invece secondo me dovrebbe uscire in simultanea col digitale, oppure ti dicono: no, noi non stipuliamo licenze,
1: non stipuliamo licenze
0: con individui, ma solo con individui, ma solo con università o con enti comunque giuridici.
1: Quindi insomma, questo, non danno il libro alla persona, ma lo danno all'università, lo danno in modo che
0: però, però l'università lo deve comprare, e l'università non lo compra per una persona sola.
1: Eh beh, però si spera che dopo questa persona ci possano essere altre persone, a parte che poi ogni anno cambiano il libro, quindi poi
0: sì, è quello il problema, certo, che per l'università anche quello è il problema, quindi però molte volte l'università dicono: no, non lo compriamo, tu cosa fai? Cioè, o ti compri il programma o non puoi studiare.
1: E allora l'università compra, o qualcuno compri il programma che serve a trasformare i file.
0: Se... Purtroppo non lo comprano, anzi, e molte università sono anche sprovviste di una figura molto importante che si chiama l'esperto in accessibilità tecnologica per disabili. Cioè, se io ho una disabilità visiva, ho un problema al computer, non ho le stesse esigenze di una persona vedente, ma ho esigenze diverse, questa figura dell'esperto in accessibilità per tecnologie per disabili è in grado di risolvermi il problema. Se io vado da un informatico X non me lo può risolvere, perché non ha
1: le conoscenze, non ha le... E quindi siamo, come al solito, messi male. Ci sono delle leggi fatte che sembrerebbe che superano tutto, e poi alla fine dobbiamo spesso, non vedenti o non, mettere mano al portafoglio per acquistare un programma che invece sarebbe nostro di diritto, se vogliamo la cultura. Come spesso in tante altre cose, dobbiamo comunque dare noi stessi soldi allo Stato, cosa che dovremmo avere da parte loro. Bene, Arianna, questa mattina abbiamo terminato, ci lasciamo. Io ti ringrazio, Arianna, e ci sentiamo le prossime volte. Ciao, Arianna, ciao.

0: ben ritrovati a chi è nostro assiduo ascoltatore o nostra assidua ascoltatrice. Max Mollica qui presente più che mai insieme a Dino Super DJ Mano, insieme al nostro buon Charlie Vallabio, e naturalmente menziono sempre Magilla Spettacoli Production che cammina a braccetto con noi. Oggi abbiamo un ospite veramente gradito e poi un nostro caro amico, e la presentazione la faccio fare a Dino Super DJ Mano.
1: Certamente la presentazione voglio farla io, ma prima vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, magillaradioproduction@gmail.com. Potete scriverci per qualsiasi ragione, per candidarvi ad esempio ad essere intervistati all'interno di questo format radiofonico, quindi allegate il brano che volete presentare insieme a un breve curriculum artistico, poi verrete ricontattati dalla nostra redazione. Vi ricordo inoltre che potete seguirci anche sui social, quindi cercate la pagina Spazi e andate col vostro bel like. Allora, parliamo immediatamente insieme al nostro ospite di oggi, che è un nostro carissimo amico. Lui si chiama Gennaro Gargalelli, 30 anni e passa di esperienza nel campo della musica, oggi è qui in diretta telefonica con noi.
2: Ciao Max, ciao Dino, ciao ascoltatori.
0: Il buon Gargalelli lo conosco sia professionalmente ma anche personalmente, conosco la sua storia e le sue vicissitudini professionali, però i nostri radioascoltatori vogliono ascoltarlo da te. Come hai iniziato a muovere i primi passi con la musica e intraprendere questa professione?
2: Allora Max, io, come tu sai benissimo, già all'età di 12 anni ho cominciato a cantare con gruppi, mi sono cimentato in tante esperienze, musica italiana, musica napoletana, il neomelodico. Poi arrivato a una certa età ho dovuto fare delle scelte, quindi ho fatto le mie esperienze con

Scrivimi anche tu a 17 anni. Dopo ho cominciato a scrivere qualcosa per conto mio ed è nato Passerà la noia e È una giungla la vita, un altro brano inedito molto bello e niente, poi ho continuato anche a cantare qualcosa in inglese, ho fatto un'esperienza

0: Siete su Spazi insieme a Max Mollica e Dino Super di Gemmano. Oggi in diretta telefonica con noi c'è Gennaro Gargarelli. Gennaro, allora, a quali progetti stai lavorando in questo periodo?
1: Ok ragazzi, allora, nuovi progetti partono da un brano che io ci tengo molto per il genere, che io ho sempre amato Napoli e ho sempre amato anche Pino Daniele, quindi ho presentato un brano, Zucchero e Caffè, che si avvicina molto allo stile di Pino Daniele ed è un qualcosa che porto nel mio cuore e spero che tutto il popolo napoletano apprezzi. E poi da un brano fatto anni fa, Passerà la noia, che è stato un vecchio successo, ho deciso di mia scelta, insieme a Dino, insieme al caro amico Dino, di sconvolgerlo, rivisitarlo, renderlo molto più radio, molto più sonoro, e niente, ed è un progetto bellissimo che porteremo avanti anche per altri inediti con Dino, e spero che piaccia al pubblico che è già apprezzato in precedenza la vecchia produzione.
2: Allora, il buon Gargarelli ha avuto un attimino una pausa. Una pausa si fa per dire, perché nello spettacolo, bene o male, c'è rimasto dentro. Io le cose le so e faccio finta, ecco, è il buon presentatore che si pone in questa maniera. Ma per caso, caro Gargarelli, c'entra la famiglia in questa tua pausa?
1: Beh sì, la mia famiglia, i fratelli Gargarelli, sono i miei figli, io a un certo punto ho deciso di seguire loro. Con mia moglie, niente, ci siamo occupati dei ragazzi, cerchiamo di portarli avanti in tutte le produzioni per quanto riguarda anche i programmi televisivi. Nuovi progetti anche con Dino, nuovi progetti, un singolo da far ballare ai ragazzi e possibilmente da farli cantare.
2: I fratelli Gargarelli sono un portento della natura, ballano in una maniera divina, c'è una pagina dedicata a loro, fratelli Gargarelli, anzi fate così, andate su Google, digitate fratelli Gargarelli ed esce il mondo e gustatevi le loro esibizioni.
0: Grandi, grandissimi direi, non certo per la loro età ma sicuramente per la loro capacità di eseguire dei balletti fantastici. Ho avuto il piacere di collaborare artisticamente col bravo Gennaro, al quale rivolgo un grossissimo augurio per un'ottima riuscita del brano che ascolterete al termine di questa intervista. Siamo ormai agli sgoccioli, quindi ringraziamo tutti voi che ci avete ascoltato, ringraziamo anche la regia con Charlie Ballabio e la redazione di Magilla Radio Production. Quindi, essendo agli sgoccioli, non ci resta altro che passare il microfono al nostro carissimo Gennaro Gargarelli per i saluti finali e la presentazione del brano finale.
1: Cosa dire Max, cosa dire Dino, io vi ringrazio di cuore per avermi ospitato e per aver parlato tanto dei miei figli che sono la vita mia. Spero di presentare al più presto il nostro progetto della Gargarelli Family. Ringrazio tutti, ringrazio gli

0: seno spesso.
1: Allora, eccoci qua, eccoci qua. La musichetta non partiva stamattina, però adesso è arrivata. E allora buongiorno a Gina. Gina, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi. Buongiorno, buongiorno, buon venerdì.
1: Buon venerdì. E buongiorno a Marco. Buongiorno Marco.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Con sottofondo di cose della vita, sentivo.
1: Hai visto? Uno dei brani preferiti da te.
3: Bello, bello.
1: Allora,
3: l'ha cantata anche con Tina Turner, quindi.
1: Ecco, venerdì 24 luglio.
2: Esatto, ormai ce lo siamo giocato luglio. Come facciamo, Giuseppe? Qui l'estate sta già finendo.
1: L'estate sta finendo.
2: io devo ancora andare in vacanza.
1: Ma quando vai in vacanza tu?
2: Io sono sempre in vacanza, come dice giustamente, in vacanza da una vita, te l'ho detto la settimana scorsa, te l'ho fatta sentire apposta, perché io sono sempre in vacanza, perché vivo al mare, quindi va bene. Anche Fellini aveva questa filosofia, lo sai, no?
1: Sì. Invece Marco, quando vai in vacanza?
3: Io vado in vacanza il 6 agosto, che è giovedì. Non quello che viene, ma quell'altro.
1: 6 agosto, sì, giovedì l'altro.
3: Sì, vado a Dublino.
1: Ah, un applauso a Dublino, allora.
2: Bravissimo. Bello, bello.
3: Sì. Di cui la massima è 20 gradi, quindi.
1: Là ti rinfrescherai. Sì, ben sì. Bene.
3: E beh, comunque la radio la facciamo sempre.
1: Eh sì, perché tu vai il 20 e torni? Vai il 6 e torni?
3: Torno che faccio comunque sempre l'intervista
1: da Dublino.
3: Giorno, sì.
1: Da Dublino?
3: Da Dublino, sì.
2: Da Dublino? Ottimo, sì. Ottimo.
1: Perché Marco ogni mercoledì sera, 20 di sera, fa le interviste insieme a me, anzi le fa lui, io faccio il regista. Faccio
2: bravo,
1: il
2: ottimo.
1: Ecco. E pensa tu, se ti ricordi, abbiamo avuto Viola Valentino mercoledì sera.
3: Sì, grandissima, veramente è stata. La ricorderò sempre, ma ecco. Soprattutto non so se l'hai notato, il timbro della sua voce.
1: Sì, infatti stamattina alle 6:02:03 la manderemo in onda, così Gina la potrà ascoltare. Non la ascolteremo tutta l'intervista perché durava 40 minuti quasi, quindi ne ascolteremo 20, 21, 22. Altri
3: però come tu sai, hai visto quando è rimasta con noi?
1: Sì, sì, tranquilla.
3: Fuori onda, visto? Sì, è rimasta sì, anche sì. Fuori onda con noi. E lei ci ha ringraziato fuori onda, quindi sì, nessuno sì. Lo sa che lei si è riproposta lei come
1: di
3: per
1: tornare.
3: La nostra intervista.
1: Sì, sì, ricordi? Che tornerà ancora volentieri.
3: Però ancora, ha detto anche se sei in tournée non è un problema.
1: Ti chiamo e se non posso rispondere non rispondo, ma se...
3: Bravo, Se non posso rispondere non rispondo, però poi rispondo.
1: Se poi posso rispondere rispondo. Bene, simpatica. Tra un po' avremo il nostro amico Dennis che come al solito ci ha fatto la sua richiesta, ma intanto il primo brano di stamattina lo facciamo scegliere a Gina.
2: Oh, scegliamo qualcosa di a proposito di vita. La vita com'è? Max Gazzè.
1: La vita com'è? Max Gazzè. Aspetta che secondo me non me la dà.
2: Anche rima. Anche rima.
1: Secondo me non me la dà con la chiamata. La vita com'è? Max Gazzè, secondo me non me la dà. Sì, sì, ma no, invece me l'ha data stranamente.
2: Visto? Sì. Uomo di poca fede.

0: Torniamo in diretta con il nostro amico Marco e Gina.
1: Buongiorno.
2: Eccoci qua, eccoci qua.
0: Allora, tu questa siamo mattina qua. Ti devi chiamare non Gina, ma Anna. Così facciamo Anna e Marco.
2: Anna e Marco, ma che bella canzone.
1: Bello, bello. Anna e Marco. Sì.
2: Cosa hai nominato adesso? Il capolavoro dei capolavori.
1: Quale?
0: Anna e Marco, il capolavoro.
2: Anna e Marco.
0: Ecco,
1: allora. Comunque mi hai fatto pensare.
2: Dopo ce l'ascoltiamo, dai.
1: Di quanto è bella la radio?
0: Sì.
1: E se mio padre era ancora in vita, sarebbe stato un tuo braccio destro, sicuramente, perché amava.
0: Beh,
1: amava
0: sì.
1: La radio in modo pazzesco.
0: E beh, del resto ha lasciato il DNA.
1: sì, è vero, perché noi siamo in tre, no? Cioè, c'è un fratello e una sorella, però loro praticamente cioè, spettacolo, personaggi, canzoni,
0: niente,
1: musica
0: proprio.
1: Non esiste proprio, non esiste.
0: Magari guardano
1: loro, seguono le interviste, eh?
0: Sì.
1: Non te l'ho mai detto, loro ci seguono,
0: ah,
1: ti
0: sì?
1: Mando il link, loro ascoltano i miei fratelli.
0: Ah, ecco.
1: Capito? Però non, loro non verrebbero mai, ma con
0: una diretta.
1: Non esiste, loro proprio escludono lo spettacolo. Però uno in famiglia c'era, mio padre.
0: Tuo padre era appassionato, sicuramente.
1: Lui non vedeva, ma aveva tante cose che aveva sviluppato più degli altri, sicuramente. Grande intelligenza, tatto, tutto. Tanta gente prova. Lui lavorava all'ospedale, no? Centralino telefonico Santa Maria Goretti, ha lavorato 42 anni all'ospedale. Sai quanti colleghi andavano giocando coi soldi, pensando di fregarlo, invece lui comunque riconosceva, cioè non poteva imbrogliarlo quei soldi. Li riconosceva tutti, anche col tatto con la mano.
0: Sì,
1: quanti dottori c'erano all'ospedale? Ma come puoi tu riconoscere con la mano mentre ti tocca la spalla? Lui riconosceva tutti, qualcosa
0: sì.
1: È impossibile.
0: Ha
1: sviluppato delle cose veramente anche dentro casa, il fatto di camminare in casa. Lui non portava bastone da nessuna parte.
0: Sì.
1: Lui diceva che sono cieco, diceva porta bastone, capito?
0: E invece per noi è così.
1: Lui è nato così. Io sono nato con mio padre, già lui non vedeva, quindi io sono abituato a
0: sì,
1: tutto questo qua. Anche lui è nato che non vedeva, quindi nessuno ha mai sofferto questo. Sto fatto qua, quindi è una cosa naturale.
0: Abbiamo il nostro amico Dennis.
3: Ieri, intestazione.
0: Ah, eccolo qua.
3: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 42 secondi, 23 luglio alle ore 20:19. Ascoltato.
4: Registrazione bloccata.
1: Io prendo un caffè.
5: Eccomi. Buongiorno a tutti. Un saluto a Giuseppe. Naturalmente qua siamo Dennis. Un saluto a tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici in ascolto anche in questo venerdì. Saluto. Beh, questa mattina saluto allora Gina, che lei mi saluta sempre. Ciao Gina, grazie mille,
2: ciao,
5: mi saluti ogni venerdì quando ci sei, naturalmente. Grazie mille, ti ringrazio. Saluto il capitano della Marina, saluto Marco Roma, che ieri mercoledì mi pare non l'ho neanche salutato. E saluto un po' anche gli altri, magari che se sono all'ascolto, li saluto tutti. Bene. Questa mattina io direi di lasciare la scelta a Gina questa mattina, con una canzone magari a piacere, o se no una delle sue canzoni magari che sì, mi piacerebbe ascoltare, magari che scegliesse lei una delle sue canzoni, o se no una canzone, sì, anche un'altra canzone fa lo stesso. Va bene, ok. Niente, vi saluto, vi auguro un buon fine settimana, ci risentiamo lunedì e bene, ciao Giuseppe, grazie mille, ciao a tutti.
0: Eccolo qua, era il nostro Dennis.
2: Ma che gentile stamattina, Dennis.
1: Ma questo ragazzo
2: ma buongiorno, un abbraccio forte.
0: E un applauso a Dennis, applauso.
2: E un applauso grande.
1: Oltre che un ragazzo dolce, comunque lui è un fedelissimo.
0: Tu gli mandi anche un bacio.
1: Ecco qua. Grande Dennis,
0: ecco qua.
1: Ti vogliamo bene qui dalla radio, ti vogliamo bene.
0: Allora, il brano che ha detto, se vuoi puoi scegliere anche un tuo brano, quindi a questo punto campo libero, che facciamo?
2: Campo libero, mettiamo il mio primo lancio, dai, che non lo sentiamo da tantissimo. Ci sono cose che. Ma sì, dai, ci rilassiamo un pochino.
1: Ma io non ho mai sentito cantare,
0: Gina?
2: Ah sì, dai.
1: No, mai. Ma nemmeno lo sapevo. Se vuoi possiamo fare un duetto, allora.
2: Assolutamente sì.
0: Si può fare, certo.
2: Produciamo un nuovo singolo.
1: Certo. Magari.
0: Allora, Gina,
1: mi fa un mezzo piacere.
2: Io dico sul serio,
1: Sì, dico anch'io. Te l'ho proposto proprio.
0: Com'era il titolo, Gina?
2: Ci sono cose che
0: sembra di Amazzone.
1: Ci sono cose che vorrei dirti o vorrei darti.
0: Ci sono
2: cose che possono accadere, che si possono trasformare, che possono rimanere nel tempo.
0: Eccolo qua. Allora lo mandiamo, vediamo se parte subito. Eccolo qua. Ci sono.

0: Wow, eccoci qua.
1: Sì. Ma grazie.
0: Era questa Gina, ed è ancora Gina Palmieri, perché l'abbiamo
1: viva e vegeta.
0: L'abbiamo in diretta, fa ricordare un po' di Brasile. A un certo punto
1: sì, c'è una nota bossa sul finale, insomma,
0: a un certo punto
1: voluta.
0: Io ho tolto la cuffia, ho messo la cuffia di nuovo, dico: ma questa che è Mina che canta La pioggerellina di marzo?
2: Intenditore.
1: Sì, è un richiamo, una citazione voluta quella.
0: Sì. Perché ho tolto la cuffia perché stavo guardando le cose già mandate in onda, no?
1: Sì, sì, una citazione richiamata apposta.
2: Hai qualcuno che ti aiuta sui testi?
0: Dice se tu hai qualcuno che ti aiuta.
2: Qualcuno
1: se no, diciamo, io sono una cantautrice, quindi è tutto mio. Le testi e musiche sono tutte
2: anche
1: mie.
2: Anche la musica?
0: Sì. Si conosce la musica, sì, è una pianista, tu sei, vero?
1: Io sono un soprano, cioè sono una musicista di mestiere e sono una cantautrice, quindi sia i testi che le musiche sono mie, nelle
2: sono
1: mie canzoni.
2: Ok.
0: Bene, okay. Ragazzi, abbiamo raggiunto le
1: 5.36, ma già?
0: Hai visto il tempo?
2: Come vuole il tempo?
0: E tra l'altro alle 6.03 manderemo una parte dell'intervista che abbiamo fatto con Viola Valentino mercoledì. Tu, Marco, sapevi già chi ci sarà mercoledì prossimo? Che non ne abbiamo parlato stamattina, ancora non hai il bene placido?
2: Non so, sì, ancora.
0: Va bene, parleremo.
2: C'erano, sì, c'è un paio di attori in ballo. Praticamente c'è una persona che vorrebbe, però non sa, non è sicuro, non so se c'è un teatro o qualcosa. Posso dirlo, tanto l'ho sentito pure ieri.
0: Sì.
2: Andrea Roncato, l'attore. Andrea Gigi, Andrea
1: fantastico.
2: Roncato.
0: È quello famoso per la valigia.
2: Bravo, sì, l'ho sentito, abbiamo parlato. Parlato al telefono con lui. Cioè lui praticamente, ho capito, lui vive la notte praticamente, il giorno dorme, la notte vive lui,
0: quindi lui si sveglia dopo le 9 di sera. Quindi
2: sì,
0: alle 20 ancora sta dormendo,
2: cioè a mezzanotte, ma cerca la mezzanotte, quindi
1: mamma mia.
2: Poi fa 24 ore di stop, Andrea Roncato, poi riparte. Infatti gli sta un po' presso, è il punto interrogativo,
0: è l'orario.
2: Gli altri due mercoledì sono sicure, questa di mercoledì c'ho sempre una carta nascosta nel cassetto.
0: Vabbè, tu c'è sempre la riserva pronta.
2: Vabbè, ho il braccio destro di Raffaella Carrà, quindi non dico chi è.
0: Vabbè, non diciamo chi è. Bene, scegliamo un altro brano allora, Marco. Ah no, dobbiamo sentire
2: una canzone che non ascolto mai, che è in primo piano.
0: Dovevamo sentire Anne e Marco a proposito.
2: Sì, vai, metti.
1: Ah, ok, sì, bravo.
0: Visto che c'era questo insieme di Anne e Marco e Gina, Anne e Marco in questo caso.
1: Ci sta, dai.
0: Anne e Marco, Lucio Dalla. Ci dovrebbe arrivare quello.
2: Grande Lucio.
0: Dovrebbe. No. Ci ha mandato questo brano. No, allora, cioè, questo cos'è? Riconoscete?
2: No.
0: Canzone, vabbè.
1: Esatto.
2: Bellissima.
1: Vabbè, ormai è partita, ci sentiamo questa.
0: Anne
1: Giuseppe.
0: Marco, Lucio Dalla.
1: O l'hai trovata? Ah, ok.
0: Eccolo, sì.
1: Favola.

0: Anna e Marco, eccoci qua. Beh, si potrebbe fare un brano Anna e Gina a questo punto. Marco e Gina, anzi.
1: Marco e Gina, sì, esatto.
2: Però che ci pensiamo.
0: Potrebbe farsi. Allora, tutto in relazione. Oggi è venerdì 24. Domani.
1: Da noi il prossimo fine settimana si vota.
0: Come si vota?
1: E si vota. Non ti ho mai raccontato che qui a Lesina siamo in una situazione politica unica al mondo.
0: Cioè si vota il...
1: Ma sì, ma c'è stato un ricorso per via di alcuni...
0: Sì, sì, che ti sente.
1: Il voto assistito, un ricorso sul voto assistito, insomma, una cosa secondo me, insomma, non so quanto credibile. Comunque c'è stato un ricorso al TAR e sono state, diciamo, è stato proposto di rivotare nelle sezioni in cui sembra ci sia stato questo voto assistito non legale, ma che poi, insomma, è tutto molto discutibile. E quindi, diciamo,
0: cioè, ma le votazioni ci sono state a maggio?
1: Si va a rivotare in queste quattro sezioni in cui sono state, tra virgolette, denunciate delle non regolarità sul voto assistito.
0: Ci sei anche tu? Ci sei anche tu, no?
1: Siamo stati commissariati da qualche mese, quindi dobbiamo riscegliere il sindaco, però si rivotano le stesse liste che erano, insomma, in ballo nell'ultima tornata elettorale.
2: Gina?
1: Mi senti?
0: Sì, sì, sì. Ti chiedeva Marco. Marco, chiedi. Aspetta che è sparita. Chi è sparito?
2: Non prende.
0: Sei tu, Marco, che sei un po' sparito. Gina c'è.
2: No, non prende bene. Ho chiesto a lei che città abita.
0: Abita Lesina.
1: Io sono di Lesina, dove c'è il lago, diciamo, nel cuore nella porta del Gargano. Puglia, Nord Puglia. Il primo paese della Puglia.
2: Puglia.
1: Diciamo, venendo da su, la prima uscita autostradale che trovi della Puglia. Dove c'è il lago di acqua salmastra?
2: Sei vicino Foggia, provincia di Foggia.
1: Esatto.
0: È una foggiana.
2: Anche io sono foggiano, anche io.
1: Di dove sei?
2: Di Orsara.
1: Ma dai, Orsara, grande paese, il paese del grande Pieppe, il mio carissimo amico, anzi sì, sì. Mi approfitto per salutarlo.
2: Mia nonna, la mamma di mia madre, è nata proprio Orsara.
0: Ecco, adesso scopriamo che siete anche parenti.
1: E dove vivi invece? Dove vivi?
2: Io sto vicino a Roma, sono a Roma.
1: Vicino a Roma, dai.
2: Sì, sì. Diciamo tra poco proprio a Roma, capi, al centro proprio.
0: Centro Roma,
2: centro di Roma proprio. Proprio al centro.
1: Fantastico, io vengo spessissimo a Roma, quindi magari sì, la prossima volta ci conosciamo dal vivo.
2: Quanti per lavoro e niente, quindi per lavoro, se no rimanevamo in Puglia.
0: Ecco, rimanevi ad Orsara.
1: Ho avuto la fortuna di poterci tornare, dai.
2: Sì, sì. Poi dalla parte di mio padre c'è un po' di campagna in Sicilia.
0: Ah.
2: Quindi abbiamo tutto il sud Italia dentro, il sangue.
1: Il sangue, esatto. Beh, Orsara è una bella cittadina, dai. Un po', diciamo, un po' fuori mano, un po', però tra l'altro era una cittadina che ospitava uno dei più grandi festival del sud Italia di jazz. Orsara Jazz era un'istituzione fino a qualche tempo fa, insomma.
0: Ecco, io per esempio Orsara non la conoscevo, invece Lesina sì. Lesina
2: sì, vabbè, lei la conosce perché è proprio pugliese. Io la conosco per mia nonna, perché se nemmeno io avrei, boh, non lo so.
0: Infatti con 8.000 comuni che ci sono in Italia
2: è impossibile.
1: No, poi la provincia di Foggia è una provincia enorme. Abbiamo veramente centinaia di paesini,
2: senti dove vivi, no?
1: Cittadina, la Capitanata è enorme, sì.
0: E Foggia è grandissima, sì. Bene, allora
1: sono un grande comprensorio.
0: Oggi non facciamo l'ora tripla, anzi la farà Marco, visto che tu non puoi.
1: Bravo, vai Marco. Allora, perché io ho degli ospiti. Non posso.
0: 5:47 scendiamo. Eh sì, al suo B&B ci sono ospiti. Allora scegliamo un brano, Marco.
2: In primo piano.
0: In primo, cioè, che è il primo piano?
2: È bellissimo. In primo piano.
0: Allora, vediamo un po'.
2: In primo piano c'è l'amore. In primo piano ci sei tu. In primo piano ci siamo noi.
0: Vediamo un po'.
2: Sì, il primo piano è l'appartamento mio.
0: Il primo piano.
1: Perché, anche il mio.
2: Perché io, essendo nato nell'attico, all'ultimo piano, con mia madre, e l'ascensore ogni tanto si rompe, è sempre rotta, io gli ho detto, ma proprio l'ultimo piano? Fatto, se io un giorno comprerò casa deve essere il primo piano, ma nemmeno il secondo. Infatti l'ho cercata al primo piano.
0: Ah, ma è sempre Eros. In primo piano.
2: E beh, tanto non lo metto però.
0: E allora andiamo con In primo piano.

0: Siamo sempre in diretta, intanto che Marco cantava. Ero quasi tentato di alzare il cursore.
1: Potevi.
0: Vabbè, no, vabbè, ho detto, beh, è meglio che io lo sento
1: subito. Ti tengo sempre dentro di me, allora, in primo piano.
0: Bene, ragazzi, siamo verso le 5.50 e rotti, 5.50. 5.52 e 18 secondi. Noi con Marco ci sentiremo poi alle 6.50. Vedremo di sentire anche Eleonora e Damiano dal Vaticano, che ci dà la benedizione anche per questo venerdì. E quindi vedremo se si svegliano sti ragazzi oppure no, secondo te, Marco?
1: Non lo so, perché ultimamente fanno parecchio tardi la sera.
0: E quindi
1: lui, da quando si sono fidanzati, a parte lui, no, a parte anche di suo, anche senza conoscere lei, lui fa sempre fatto tardi. Anzi, faceva anche più tardi. E io gli dicevo: Damiano, ma devi lavorare la mattina, come fai a dormire un'ora? No, io sono abituato perché io ho fatto il DJ. Però la madre e il padre comunque si arrabbiano sempre con lui per il fatto perché deve dormire, devi guidare la macchina.
0: Certo, lui non deve dormire.
1: Lui l'ultima volta praticamente è arrivato al Vaticano.
0: Sì.
1: Lui deve beggiare. Si è messo nel parcheggio all'interno del Vaticano. I gendarmi lo fanno entrare, lo conoscono. Parcheggia all'interno.
0: Sì.
1: Lui praticamente si è addormentato.
0: Sì.
1: E meno male che un collega, visto che lui dormiva col caldo, con i finestrini chiusi, è proprio pericoloso, sotto il sole, gli ha bussato al vetro: Damiano, ma che succede? Sarà addormentato.
0: Dice: guarda, che devi timbrare.
1: Timbra. È perché lui fa tardi, capito? Tardi.
0: Bene, Gina ha preparato già la colazione per i suoi.
2: Non ancora, ma adesso comincerò. Stamattina ci schicca le fragole, tirami su. E ciambella, insomma, pronchicca allo yogurt. Affetti un po' di pane pomodoro e via.
1: Ma è un hotel? È un hotel?
2: Oh no, un B&B o due camere.
1: Ah, è un B&B.
2: Però preparo delle cose strabuone.
1: Senza sapere, mi sono accorto che.
0: Senza sapere, ti sei accorto che a lei si nasce Gina.
1: Eh sì, perché è elencato cose come se fosse comunque un hotel, quindi.
0: Vabbè, ma lei, lei i suoi amici li tratta come se fossero in un hotel, vero?
2: Esatto, e tutti sono, se fossero in un hotel, sono, i miei ospiti sono stracoccolati.
1: E Gina, sono clienti, diciamo?
0: Sì, sì, è un B&B a 4 stelle, o a 5 stelle?
2: A 5.
1: Perché
2: c'è B&B non ci sono le stelle, ma insomma siamo il B&B meglio recensito su Booking del mio posto, insomma.
1: Ok, quindi vai forte.
2: Quindi non lo dico io.
1: Gina, quanto costa una camera a notte?
0: Beh, sono.
2: Vabbè, lo vedi su Booking tranquillamente. Siamo disponibili su Booking, dipende dai periodi. Poi ci sono le giorni che facciamo anche delle offerte. No? Diciamo i costi sono molto. Dipende dalla stagione. Quindi su Booking sono disponibilissimi. Vedi la struttura, vedi le recensioni, vedi tutto. Si chiama Incanto BB.
0: Incanto,
2: sì, come la mia associazione, certo.
0: No, perché tu canti, allora Incanto BB.
2: Esatto, Incanto BB.
0: Bene, allora Incanto questa mattina, visto che non sei tu a cantare, facciamo cantare Marco.
1: Vorrei guardarti negli occhi e passeggiare con te sulla sabbia, mano per la mano, ad occhi chiusi, e darti un bacio.
0: Perché?
1: Aspettando l'orizzonte, c'è l'ora tripla, c'è Gina Palmieri insieme a Giuseppe Cesena. Io sono Marco Roma. Buongiorno a tutti voi.
0: Hai sentito come lui sta.

0: Marco Roma è speciale, è istantaneo lui.
1: Fantastico, bravissimo Marco.
2: E lui da, a me è un, piace molto scrivere.
0: Lui è un creator istantaneo.
1: un flash creator.
0: Pensa che con noi ormai ci conosciamo dal 2018, quindi insomma,
1: però
0: sono 8 anni che, e poi da settembre abbiamo deciso di andare anche in diretta. Adesso gli sto dando molto spazio,
2: perché... secondo me è un po' prima, lo sai?
0: Sì.
2: Beh, secondo me sì, perché praticamente quando io ti ho conosciuto, io vivevo ancora in casa Anzio, dove abitavo.
0: Sì.
2: Con la mia ex compagna. Quel giorno mi ricordo che quando ti ho conosciuto per la prima volta stavo con lei. E mi sono lasciato nel 2017.
0: Ah, allora addirittura prima.
2: Quindi io penso nel 2016.
1: 10 anni praticamente.
2: Sì, 10
0: anni sono che siamo in diretta. Abbiamo iniziato il 9 settembre 2016. Quindi il 9 settembre finiremo 10 anni. Però
2: poi un giorno io ho detto a Giuseppe: lo sai che io tanto tempo fa, già con delle altre radio, intervistavo personaggi dello spettacolo. Mi è sempre piaciuto cercare, trovare personaggi dello spettacolo. E lui ha detto: molto interessante. Ne abbiamo parlato qualche mese, penso.
0: Eh sì.
2: Fino al giorno in cui lui non abbiamo più parlato, è stato lui che ha detto. È stata bella questa parte, perché lui ha detto: comunque quella cosa mi piace, è interessante, quando iniziamo? E io gli ho detto: vabbè, paio di mercoledì.
0: E abbiamo iniziato, preso
2: 15 giorni da là.
0: Sì, da maggio abbiamo iniziato a fare questo appuntamento serale, 20 di sera, insomma.
1: Bello.
0: Che diciamo che lui è l'intervistatore, io sono il regista che controlla le chiamate, gli ascolti e tutto il resto. E a me fa molto piacere, perché è veramente preparatissimo. Bene, ragazzi, sono le.
1: Grande Marco.
2: Grazie, Gina. Anche te, lo sai. Aspetto per il duetto.
1: Grazie mille. Sì, ci sentiamo sicuramente per cominciare a mettere su un progettino interessante, dai.
0: 5.59?
1: Per Bacco, dobbiamo salutarci.
0: Sì, velocemente un brano, lo trovate voi oppure lo cerco tra questi che ho io qui?
1: La più bella del mondo, vai, Raff.
0: Ah, la più bella del mondo, questo
1: bella.
0: Lo dice a lei stessa, dai.
1: No, lo dico all'estate. Lo dico la più bella alla radio, del mondo, lo dico alle cose belle.
2: Poi ha fatto Sanremo dopo tanti anni, nel 2026 adesso, no?
1: E io ho fatto, secondo me, il pezzo più bello.
2: Mi piace molto, è piaciuto molto.
1: Grandissimo testo, bellissimo testo.
2: Grande cuore.
1: Grande professionista.
2: Bravissimo. Ma anche la sua famiglia, è una famiglia compatta, unita.
0: Ragazzi, ci salutiamo, perché poi devo fare partire. Viola Valentino,
1: buon,
0: ciao,
1: ascolto,
0: ragazzi.
1: Buon venerdì a tutti.
0: Ciao, ragazzi, ciao.
1: Un bacione.

0: 20 di sera, Marco.
1: Allora, buonasera a tutti i radioascoltatori, a tutta l'Italia, a tutte le 100 radio che ci stanno ascoltando. Questa sera è un evento importante perché l'ospite di oggi ha bisogno di una presentazione degna del suo essere. Certe voci non hanno bisogno di presentazioni perché appartengono alla colonna sonora della nostra memoria emotiva. La nostra ospite di oggi è una vera e propria icona della musica italiana. È un artista che ha segnato un'epoca con la sua eleganza algida, il suo fascino magnetico, una raffinatezza che non è mai passata di moda. Dagli esordi tra passarelle e set cinematografici fino al trionfo sul palco di Sanremo, ha saputo raccontare l'amore, la fragilità, la passione con brani che sono entrati nella storia della nostra canzone d'autore e nel cuore di generazioni di fan. È un immenso piacere dare il benvenuto a Viola Valentino.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Grazie, grazie che hai accettato il mio invito. Per noi è un immenso piacere
2: stare con te. Anche per me è un piacere.
1: Grazie, grazie mille. Allora, io mi sono preparato per te questa sera. Ho studiato, però voglio farti una domanda prima di iniziare con l'intervista. Visto che abbiamo parlato fuori onda, mi piace che ci racconti proprio, come tu mi hai detto, dalla tua conoscenza con Gino Paoli, che è iniziata la tua carriera. Se ci puoi parlare di questa cosa
2: subito.
1: Sì. Se ti va.
2: No, te lo riracconto.
1: Sì, grazie.
2: Allora, io andai in abitavo a Sesto San Giovanni in quel periodo e facevo la strada con un ragazzo che si chiama Ricky Maiocchi e mi disse: prima di andare a casa devo passare in un posto, e io vidi che c'era scritto Senza Fine quando arrivavamo in questo posto. Poi ci mettiamo seduti, ascoltavamo un po' le cose, ci raccontavamo un po' di cose e sentivamo un uomo e una donna che parlavano. Poi a un certo punto sono arrivati queste due persone e Gino mi ha guardato dall'alto al basso, Paoli, ho guardato dall'alto al basso e mi ha detto: tu sai cantare? Mi viene da ridere. E gli risposi: no, io non so cantare. E lui mi guardò e mi dice: no, tu sai cantare. È partito tutto così. È una cosa un po' strana, però è molto bello ricordarsi di questo momento.
1: È bellissimo, veramente, è un momento fantastico. L'abbiamo rivissuto con te e tutti gli ascoltatori.
2: Io non so, ho incontrato un angelo quando vidi Gino, era un angelo praticamente. Okay. La prima volta quando lo vidi mi fece questa impressione. E poi questa cosa: tu sai cantare? E io dissi: no. Lui mi rispose: no, tu sai cantare. E comincia tutto così.
1: Certo, bellissimo. Giuseppe, ce la fai abbassare un po' la musica e alzare di più noi?
0: Sì, no,
1: abbiamo okay, perché sotto, mi mandano i messaggi, si sente molto l'audio di Queen sotto. Ok.
0: E c'è Viola Valentino in sottofondo.
1: Okay, okay.
0: Comprami,
1: allora, vado avanti allora. Che ricordo hai del periodo d'oro degli anni 80?
2: Ricordi quando negli anni 80 è stato un periodo bellissimo per me, ma anche adesso, cioè ci sono delle persone che sono destinate a delle cose, secondo me, sempre. E io sono stata destinata a quello, capito? A cantare.
1: Giuseppe, se ce la fai abbassare il volume di sottofondo della musica sotto, perché i radioascoltatori mandano dei messaggi e sentono molto la musica in sottofondo sotto. Ce la fai abbassarla?
0: È strano, per favore, perché è bassissima.
1: Ok, va bene, proseguo avanti. Allora nell'82 hai partecipato al Festival di Sanremo.
2: Sì.
1: Ci puoi raccontare quell'emozione di questa bellissima esperienza a Sanremo?
2: Beh, il Sanremo è terrorizzante, soprattutto la prima volta che lo fai. è terrorizzante, però mi ricordo solo che comunque piacque la mia canzone, piacque io, quindi è un bel ricordo, che ti posso dire, un bel ricordo, non ho cose negative da dire, è stato una sorta di, non so, fortuna, miracolo, non lo so, insomma, comunque è da lì è partito anche un po' tutto, insomma.
1: Io ho rivisto e rivisto tantissime volte la Sanremo, tutte le volte che hai cantato, comunque hai una voce fantastica come adesso, hai un timbro di voce bellissimo, veramente complimenti.
2: Grazie, grazie. Spero di prima o poi ne farò un altro, adesso non mi sono più proposta poi, però magari prima o poi deciderò di farlo ancora, perché insomma quel palco va rispettato.
1: Che bello, guarda, che grande cosa che ci hai detto. Sarà un immenso piacere vederti ancora sul palcoscenico dell'Ariston. Sarebbe bello. Eri bellissima e lo sei ancora. Complimenti.
2: Grazie a Dio questo. Grazie a Dio. Ma poi è bellissima, vabbè, sono carina, vabbè, dai, mi metti in imbarazzo.
1: Secondo me non credo, perché con chiunque io abbia parlato che c'eri questa sera come ospite, chiunque ha detto Viola Valentino, wow, bellissima, stupenda. Cioè non c'è stato uno che abbia detto il contrario.
2: Meno male, giusto. E questa è un'altra benedizione divina, perché comunque è una benedizione essere piacevoli sempre, ancora adesso, dopo tanti anni di vita, insomma, ecco. Ancora certo. Più i miei corteggiatori, dai.
1: Ah certo, ci sono ancora?
2: Certo.
1: allora vedi, il fascino c'è sempre.
0: Al 320 1978 490 c'è una linea, una persona in linea, ovvero c'è una linea dove c'è il nostro amico Salvatore. Salvatore, buonasera.
3: Buonasera, buonasera a tutti e a tutte, buonasera Viola Valentino, buonasera al nostro Marco.
1: Buonasera. Ciao Salvatore, buonasera.
2: Buonasera.
0: Cosa volevi chiedere a Viola, Salvatore?
3: Allora, io sono un ascoltatore, ma diciamo che sono un fan, quindi la mettiamo così. Oltre a essere collaboratore di Giuseppe Cesena, è stato per tanti anni in radio e quant'altro. No, io percorrevo gli anni così trascorsi da Comprami, Romantici, poi siamo passati a Lady Blue, siamo passati poi ai Tacchi di Giada, a Domani è un altro giorno, e poi siamo arrivati nel 2026 con di nuovo Comprami, Viola, però un Comprami completamente differente, quindi sono passati ben 4,5 decenni orientativamente. Ma come si fa, ecco, cosa si prova cambiando linguaggio e andando poi a interpretare questo brano Comprami con una realtà attuale, una realtà urbana, una realtà rap? Ecco, questo era, diciamo, un momento di trapasto della musica. Cosa si prova e quali sono, diciamo così, poi le motivazioni che ti portano a questo cambiamento?
2: Sì, però le motivazioni sono per andare avanti sempre nella vita, secondo il mio punto di vista. E per quanto riguarda adesso, è fortuna, non lo so, è piacere alla gente. Come faccio a dirtelo? Sono piaciuta io, è piaciuta la mia canzone, appunto Comprami, quando ho cominciato con quel brano. È stato essere gradita dal pubblico, questo è importante.
3: È vero, ma poi hai giovani Viola.
2: Bene. Forse perché sono una persona modesta, non me la tiro, sono sempre a disposizione di tutti, se mi chiedi una foto per strada te la faccio, insomma schizzino. Forse per quello, o forse per me, cioè come faccio a dirtelo, perché...
3: Ed è giusto questo, sì, perché quando ci si confronta con la nuova generazione è così, bisogna piacere, quindi è importante questo, certamente, questo sì. Naturalmente nel brano poi Calibro 40, Francesco 40, diciamola così, poi ci ha messo tutta la realtà urbana, tutto il rap, che poi si è andato ottimamente a coniugare. Certo. con il classico comprami, e quindi questo è, diciamo,
0: è la magia,
3: la magia. esatto, ecco.
2: Infatti sono stata molto contenta di fare questo brano con questo ragazzo, perché Calibro è uno che sa, conosce la musica e tutto il resto, di conseguenza è stato gradevole, piacevolissimo lavorare con lui.
0: Bene, ringraziamo.
3: Diciamo che gli ascolti sono, ringraziamolo, sì, ma gli ascolti sono tantissimi, ti posso garantire. Auguriamoci che sia Tormentone 2026, dai, mettiamola così.
0: Grazie Salvatore, lasciamo spazio agli altri. A presto, grazie Salvatore.
3: Sì, saluti, ciao a tutti, ciao.
0: Ricordiamo anche il numero di telefono, perché Salvatore lo sapeva già: 320 19 78 490, 320 19 78 490, se volete parlare con Viola Valentino in diretta con noi. Puoi continuare, Marco.
1: Ok, andiamo avanti. Allora, vabbè, lei è molto umile, però la fortuna si dice, però comunque lei è talento e bravura. Questo vorrei aggiungere di Viola Valentino. Allora, proseguiamo. Allora, rimanendo nel tema della bellezza, come abbiamo detto prima, vorrei farti ancora i complimenti per il tuo stile, perché sei stata un mix di eleganza e trasgressione, unendo un look sofisticato da una voce pulita quasi aulica. Quanto ti rispecchi a livello caratteriale?
2: Mi ci rispecchio al 100%. Perché mi fai questa domanda? Mi rispecchio per forza di cose. Se una cosa non ti rispecchia, secondo me è inutile farla. Invece mi rispecchio in tutto quello che ho fatto.
1: Bellissimo. Allora, volevo farti una domanda bellissima. Questa, vabbè, penso te l'avranno fatta in tanti anni tutti. Ora tocca a me. Quindi, allora, nelle tue risorse non finiscono qua. Hai recitato nel grande schermo con il grandissimo Thomas Milian. Sì. Vorrei se racconti quanto è stato bello lavorare con lui, quanto è stato bello unire il canto e la recitazione.
2: È stato molto bello, perché Thomas era una persona particolarmente, non so, buona, vera, non so come definirlo, e di conseguenza mi sono trovata perfettamente a mio agio. Lì c'era Corbucci che diceva, che mi voglio dire, era un mondo diverso per me, eppure mi hanno messo a mio agio, soprattutto Thomas. Quindi posso non fare nient'altro che ringraziare questo uomo, che comunque ha avuto un occhio di riguardo per me, non so come spiegartelo, però insomma è stata una bellissima esperienza, questa è la cosa importante.
1: Ma oltre alla, diciamo, aver fatto il set, il film con lui, ma è restaurato un'amicizia, è nata un'amicizia con lui dopo il film? C'è stato qualcosa?
2: L'amicizia è rimasta sempre, è nata una stima io nei suoi confronti, lui nei miei, di conseguenza c'è stata sempre poi un'amicizia, capito cosa voglio dire? Cioè, perché Thomas era, sembrava un po' sgorbutico, ma era una persona splendidamente, come posso dire, era molto colto, cioè era antitesi di quello che vedevamo sullo schermo. Praticamente lui era un uomo estremamente colto, profondo, intenso, cioè è stata una bellissima esperienza, non posso negarlo. Mi ha fatto piacere lavorare con lui, conoscerlo, e è stato un momento importante per me nella mia vita.
1: E sei stata emozionata, ultima domanda, sei stata emozionata quando l'hai conosciuta la prima volta?
2: Eh beh sì, certo, ero emozionata, perché comunque lui era un monumento nazionale, cioè non so se mi spiego.
1: È vero, ecco perché ti ho chiesto questo.
2: Quindi l'emozione c'è sempre stata, però era una persona così, come posso dire, dolce, che ti faceva stare a tuo agio. Non se la tirava, non faceva insomma lo sbuffone, era una persona per bene, e quando conosci la persona per bene, importante come era lui, chapeau, capito? Tanto di cappello in francese, te l'ho detto.
1: Certo, grandissima. Hai una voce così calda e profonda, sembra che stai recitando oltre che cantando, leggendo qualche strofa di qualche tua canzone.
2: No, beh, non so, adesso mi metti in imbarazzo.
1: No, è la verità, non so, te l'avranno già detto, ma noto questa cosa.
2: È la mia caratteristica, è la mia voce, e forse anche quando parlo un po' come se cantassi, forse, non lo so.
1: Sì, è vero.
2: Lo stai dicendo tu, sei il primo che mi dice una roba del genere.
1: E allora sono lusingato di essere il primo, spero anche l'ultimo, quindi. Allora, se voltandoti indietro guardi alla ragazza di Comprami, cosa le diresti oggi con la consapevolezza e la maturità che c'hai adesso?
2: Cosa gli direi? Direi che ha fatto bene a cantare Comprami, ha fatto bene a diventare quello che è diventata. Cioè, forse quella ragazza aveva un desiderio, una meta da raggiungere, ce l'ha fatta, questo è importante, no? Quindi brava perché non è un ambiente semplice quello della musica, non è tutto rose e fiori come potrebbe sembrare, insomma ci sono tante cose che devono andare avanti negli anni, soprattutto quando sei uno che c'è da tanti anni. Devi andare avanti e quindi è un ambiente un po' difficile, non è tutto rose e fiori come potrebbe sembrare a chi ascolta brani o chi, insomma, agli ascoltatori, soprattutto quelli che rimane nel cuore.
1: Certo, ma quanto è difficile? Nel senso, tu dici molto difficile perché per le nuove canzoni. Perché è difficile lanciare una musica che piace a un pubblico.
2: Certo, perché comunque tu devi sempre cercare le cose più belle che possano appunto piacere le persone, e delle volte puoi anche avere, come si può dire, dei disguidi, nel senso che magari pensi che un brano per forte per te, magari però per la gente no. Cioè, è tutto un discorso strano che raccontarlo facciamo al giorno, quindi è meglio evitarlo. L'importante è sempre cantare le cose che ti piacciono, mai farsi imporre i brani da qualcuno. Tu per cantare una canzone devi essere cosciente e devi dire: mi piace questo brano, mi piace, capito?
1: Ti volevo chiedere, ma i tuoi testi li hai sempre scritti te? Li scrivi te?
2: No, non li scrivo io, scrivono gli autori, però posso dare dei suggerimenti. Molte volte mi si chiedono dei suggerimenti. Cosa faresti tu con questa canzone? Che tipo di testo ti piacerebbe? Tutto il resto. E insomma. Sì, non ho mai scritto, però insomma qualche aiuto l'ho dato sempre anch'io agli autori, soprattutto delle parole.
1: La canzone Comprami, chi è che l'ha scritta?
2: Minellono Brioschi, Renato Brioschi e Minellono. Renato Brioschi la musica e Minellono le parole.
1: Ok, allora volevo chiederti, tornando alle tue collaborazioni artistiche, cosa mi racconti della tua collaborazione con Cristiano Malgioglio?
2: Anche lì sono esperienze, uno fa incontra una persona, tu piaci a quella persona, dico artisticamente, la persona piace a te, e insieme si creano delle cose, insomma. Beh, sono bei ricordi, non so come spiegartelo. Sono tutti bei ricordi, quelli che mi stai facendo dire sono ricordi gradevoli, piacevoli, che mi hanno portato avanti.
1: Ok, va bene. Allora, il tuo pubblico ti è rimasto sempre fedele negli anni. Qual è il segreto di questo legame?
2: Che ne so, non lo so qual è il segreto. Forse la mia disponibilità, il mio pubblico quando viene a vedere i miei concerti è comunque un pubblico molto affettuoso, io sono molto disponibile, rimane nel cuore delle persone, perché non sono una, ripeto, che se la tira, e di conseguenza divento una di loro, e mi espongo come fossi una di loro, non salgo sul palco a fare la star, capito? La gente mi vuol bene per quello, perché sono una persona estremamente semplice.

0: Era la nostra campionessa Viola Valentino quando sono 6:23-24 secondi. Purtroppo gli altri 12-13 minuti non la possiamo sentire proprio perché abbiamo le altre esigenze. Ecco perché 20 di sera dura solo 20 minuti, ma in questo caso abbiamo avuto la peculiarità di ascoltarla un po' di più. E allora, We Are the Champions, salutiamo adesso le nostre radio. Radio Blinco Blanco in onda alle 7:30, Radio Teramo, Radio Blinco Blanco Atri, Radio Teramo sempre alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV 7:30 e Radio Mare Italia in diretta con noi. Le altre radio le facciamo salutare la nostra amica Angela Ricciardi, poi continueremo con le altre nostre rubriche.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è lo scrittore e sceneggiatore Nicola Nucci. Io sono uno scrittore, ma parlo anche in questo spazio e in tanti altri spazi anche sul web di anni 90 e di anni 2000. Lo faccio attraverso principalmente il mio libro dal titolo Gli anni di Hitmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione, edito da Arcana Edizioni e disponibile in tutti gli store online e fisici, e lo faccio anche attraverso i miei spazi digitali, ovvero principalmente Facebook, Instagram, Threads e X. Vi invito a digitare il mio nome, quindi Nicola Nucci, oppure Nick, Nicola Nucci Nick, e scoprirete di me altre cose che non conoscete magari. Quest'oggi vi parlerò di quello che mi è accaduto e attraverso questo pensiero cercherò di elaborare anche delle ricostruzioni su cosa succedeva prima e cosa invece succede adesso. Quindi parleremo di fatto delle differenze tra gli anni 90 e 2000 rispetto a quelli odierni, diciamo così. Nelle scorse giornate mi è capitato che praticamente mi ha abbandonato il telefono e quindi non ho avuto la possibilità di recuperare alcune foto, alcuni materiali molto importanti per quanto mi riguarda, e alcune puntate già registrate di questo spazio sono andate perdute. Non è un grosso problema, ne registrerò delle nuove e avremo sempre la possibilità di risentirci e di abbracciarci virtualmente. Però questo che cosa mi crea? Crea praticamente un piccolo disagio e crea una differenziazione rispetto a quello che succedeva prima, dove la tecnologia era sì importante, ma non escludeva il fatto che si potesse recuperare il rapporto umano, che era prioritario. Adesso la tecnologia fa sì che il rapporto umano scenda un po' in secondo piano e si crea questa patina, questa distanza che di fatto fa sì che noi uomini siamo strumenti delle nostre macchine, e quindi diciamo che siamo diventati di fatto gli operai dei nostri smartphone, e questa cosa qui crea una grandissima problematica che praticamente sta venendo fuori anche con l'intelligenza artificiale, che è quella sulla nostra realtà e sulla nostra reale indipendenza e libertà nel fare tutto ciò che vogliamo, sempre interfacciandosi con un'epoca che è passata e che era veramente sinonimo di qualità, ma soprattutto di libertà. Adesso la qualità è andata scemando nei contributi che poi tutti gli artisti propongono e noi stessi creatori promuoviamo, però oltre questo c'è stato un appiattimento e poi una mancanza di libertà, perché dobbiamo sempre interfacciarsi su quello che va di moda, con quello che va di moda, nuovi linguaggi, ma sempre attenti all'algoritmo, che è un po' quello che gestisce tutto quanto. Quindi diciamo questa discussione è semplicemente una discussione sull'algoritmo, su quanto realmente siamo dipendenti e indipendenti da ciò che va di moda e ciò che ci propinano proprio perché va di moda. E niente, questo è quanto. Quindi recupererò tutti i dati con calma, recupererò alcune vecchie dirette, ma ne faremo delle nuove, sempre con nuovi argomenti che stimolino la vostra creatività e la vostra mente. Sempre qui con me, Nicola Nucci. Ad un prossimo appuntamento.

0: Bentornata per parlare del prossimo mese, delle manifestazioni che si tengono a Montagnana.
1: Buongiorno, è un piacere ritrovarvi.
0: E beh, per noi sempre trovare una voce anche di mattina presto è sempre un piacere. E allora, con quale data iniziamo a luglio?
1: Con l'ultimo weekend di luglio, quindi 24, 25, 26. Inizia una manifestazione che per noi è molto importante, che si chiama Calici sotto le mura, che è organizzata dall'associazione Tutti per Chiara Onlus e è una manifestazione bellissima, ambientata proprio a ridosso delle nostre mura. Nasce da un grande dolore, che è la prematura scomparsa di Chiara, una giovane ricercatrice che si trovava in Bolivia per fare ricerca sulla talassemia, e purtroppo ha avuto un incidente ed è mancata. Era una ragazza montagnanese. La sua famiglia ha preso questo grande dolore ed è riuscita a trasformarla in una spinta per tutti gli amici di Chiara e per tutta la cittadinanza che la conosceva e le era affezionata, per creare questa manifestazione, una delle tante durante l'anno, per raccogliere fondi da devolvere a chi fa ricerca scientifica, in particolare contro la talassemia, ma anche contro malattie rare. Lo scorso anno sono stati devoluti un bel po' di euro, credo circa 30.000 euro, e sono state date delle borse di studio a dei ragazzi che facevano ricerca invece sulla fibrosi cistica.
0: Bene, così abbiamo parlato di luglio, ma abbiamo finito con luglio e ci sentiremo in agosto?
1: Ma certo che sì, a Montagnana c'è sempre qualcosa da fare per venire a vedere la città e a gustarsi un bel evento e, perché no, magari anche qualche prodotto enogastronomico veramente importante e famoso in tutta Italia.
0: Allora, al prossimo appuntamento. Elisa, ormai è diventato una cosa mensile il nostro appuntamento. Ci sentiamo la prossima volta. Ciao Elisa.
1: Ci sentiamo la prossima volta. Arrivederci.
2: Monte Grotto Terme, il venerdì in festa, sul viale pedonale tra musica, moda e ritmi latini. Serate di musica, spettacolo e intrattenimento animeranno viale stazione tra luglio e agosto, tutti i venerdì, 24 e 31 luglio e 7 agosto. Il viale pedonale si trasformerà in un palcoscenico all'aperto, con un'area espositiva di hobbisti e creativi ad accompagnare ogni appuntamento. L'ingresso a tutte le serate è libero. Il 24 luglio Watermelon Party, all'insegna della spensieratezza, karaoke aperto a tutti, anguria fresca offerta durante la serata e cocktail a tema. Il 31 luglio arriva la Summer Music Night, una delle serate più attese. Fin dal pomeriggio DJ set e lounge bar distribuiti lungo il percorso accompagneranno il pubblico. Poi alle 21 salirà sul palco Nivio, artista rivelazione conosciuto per la partecipazione al talent Amici e che ha aperto alcuni concerti di Laura Pausini, con uno spettacolo dal vivo ricco di energia. A chiudere il calendario, venerdì 7 agosto, sarà Avenida Latina, una serata che porterà sul viale il ritmo dei Caraibi. Direttamente da Cuba arriveranno musicisti, animazione e ballerine per coinvolgere il pubblico con spettacoli e balli latinoamericani, insieme a DJ set e cocktail dedicati. Le serate sono anche un'occasione di valorizzazione delle attività commerciali locali, con un programma che unisce musica, spettacolo e shopping per tutte le età.

0: Ecco qua, ci siamo collegati con Sciacca direttamente con la signora Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori e le radioascoltatrici.
0: E oggi è venerdì 24 luglio, quindi abbiamo una poesia dedicata
1: a... No, non è dedicata a nessuno.
0: Senza nessuno.
1: Il titolo è Tu sei lontano.
0: Tu sei lontano.
1: Quindi parla di lontananza.
0: Come diceva Domenico Modugno, la lontananza.
1: Ecco, vedi, questa canzone è bella.
0: Manderemo quella dopo. Allora, parti pure con la lettura.
1: Sì. Tu sei lontano, ma io ti sento vicino. Il mio pensiero vola da te dovunque sei. Mi sento sempre con te. Sono presente in ogni momento della tua vita. Mi troverai accanto a te come un'ombra che cammina con te. Sono dentro di te e te lo leggo negli occhi che pensi a me. Ti tengo in un angolo del mio cuore, ma tu promettimi il tuo amore.
0: Bene, allora promettiamo quest'amore. Io ti auguro un buon venerdì, sabato e domenica e torneremo qui in diretta lunedì 27 luglio. Intanto grazie per averci chiamato e ascolteremo La lontananza, va bene?
1: Grazie.
0: Buona giornata. Ciao.

ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per

0: E sentiamo adesso una richiesta che è pervenuta, sentiamola un po'.
1: Buongiorno, sono Franco da Cosenza, ciao Giuseppe, una buona giornata a tutti voi, se è possibile Baobab di Milord, grazie e buona giornata.
0: Sei possibilissimo, ciao Franco e buona giornata a tutta Cosenza, Radio Antenna Abruzia, ciao ragazzi.

0: quel grande albero per il nostro amico Franco di Cosenza, ma adesso ci colleghiamo direttamente con il Vaticano per la benedizione del venerdì. La facciamo venerdì la benedizione.
1: Buongiorno dal Vaticano
0: e buongiorno da Monte Mario.
2: Buongiorno.
0: Monte Mario c'è il teatro Parioli. Mi pare. E poi buongiorno da Roma, da Marco Roma.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ari, buongiorno. Da stamattina che siamo collegati.
0: Siamo collegati stamattina. Questi due colombi dormivano. Tu hai provato a chiamarli, ma non hanno risposto. Naturalmente.
3: No, loro non, io non li chiamo più perché ormai. Ormai sono due piccioncini, due gabbiani.
0: Vabbè, chiameranno loro quando si svegliano. Allora,
1: infatti, facciamo, purtroppo facciamo le ore piccole.
3: Infatti, mi hanno chiamato loro. Mi hanno chiamato, eh?
0: Sì, questa mattina?
3: Sì, adesso mi hanno chiamato loro perché se non mi chiamavano io non li disturbavo.
0: Vabbè, allora almeno, dice, almeno il saluto finale facciamo, no?
3: Sì, sì.
0: Bene, ragazzi, come va il caldo al Vaticano? Come va il caldo a Roma? Come va il caldo?
1: C'è una domanda di riserva?
0: Non, come va il freddo?
1: il freddo manca.
0: Ecco, vabbè, manca il freddo. Vabbè, adesso arriverà però pian pianino. Ecco. Bene.
3: Damiano, mentre sta in viaggio, mi ha detto quasi quasi torno indietro.
0: Torno indietro a mettersi a
3: casa, a letto, però no. il Papa è innamorato di lui, quindi
0: come fa? Leone come fa senza di lui? Come
3: sì,
0: fa?
3: Sì, lui è un ingranaggio della catena di montaggio del Vaticano.
0: Del Vaticano.

0: condizionato tutto il giorno, un po' proprio ne fa tanto bene, bene, però.
1: Certo, però ormai.
0: Proprio tutto H24, se stai a casa fa troppo caldo.
1: Allora, 6, 51 e 55 secondi. Abbiamo ancora qualcosa da raccontare, ragazzi?
0: Sì. Io sicuro sto cercando un ospite per mercoledì, perché se Morrison non viene.
1: Ecco, e invece i ragazzi hanno sentito Viola Valentino mercoledì sera, sì? Oppure erano fuori zona?
2: No, non c'ero.
1: Ah, ecco, perché
3: non c'eravamo.
1: Perché se no siamo sicuri che avreste chiamato se eravate in linea.
3: Sì, non c'eravamo.
1: E vabbè, sarà per un'altra volta. Anche perché ci ha detto che tornerà.
0: Vabbè, loro il numero ce l'hanno, quindi possono chiamare tutte le volte che vogliono.
2: Non ci abbiamo manco pensato, perché non ci siamo resi conto dell'orario, perché eravamo fuori.
1: Ah, vabbè. No, però ha detto che tornerà più in là, quando Marco la richiamerà, tornerà di nuovo qualche altro mercoledì.
0: Sì, sì, ci ha detto che ritorna un'altra volta con noi, ha detto che gli fa piacere, quindi.
2: Ha fatto la canzone, va a cantare.
0: Ha cantato la canzone per noi, sì. Bellissima, è stata.
1: Ha cantato dal vivo.
0: Ha cantato dal vivo, senza autotune, senza niente.
2: A cappella.
0: A cappella proprio ha cantato, sì.
1: Vabbè, fortissima, comunque. Stato. Marco, se tu c'hai, glieli puoi girare i dati, mi pare.
0: Ma guarda, io non mi ricordo se già ce l'ho mandato. Non so se glielo
2: No, direi no.
1: Non ce l'hai mandati, vabbè, allora provvederà.
0: Lo faccio subito. Lo faccio.
1: Bene, siamo.
0: Anzi, durata abbastanza lunga era, quindi.
1: Sì.
2: Io, mamma mia, come si dice? La notte da leoni, la mattina.
1: La mattina con un leone quattordicesimo.
0: Comunque abbiamo fatto una prova, dai, è stata una prova lunga per l'intervista.
1: Sì. Bene, ragazzi, quando volete dobbiamo mandare la sigla, perché sono le 6 e
0: 53
1: un po' di secondi. Iniziate a salutare, iniziate a pensare chi sarà il nuovo allenatore dell'Italia, anche se ricordo.
0: Allora, abbiamo sentito che era Beppe Guardiola.
1: Però vuole 20 milioni a stagione, una bella cifra.
0: No, ciao Beppe, Beppe Guardiola vuole troppo, allora.
1: Qualcuno si accontenta di 10, magari.
0: Io chiamerei Lino Banfi.
1: Maledetto.
0: Ti piace come idea, Damian?
1: Potrebbe essere un'idea, perché è il nonno d'Italia, quindi insomma.
2: Come fa su il film? Mi avete preso per un coglione.
1: Così dice.
0: Stiamo aspettando, tra 10 anni festeggia i 100 anni, quindi.
1: Oddio. Allora, tanti, eh? Ragazzi, pronti? Fate partire la sigla, contate insieme e poi dite sigla.
0: È stato un piacere, ringraziamo tutti gli ascoltatori, tutte le radio che ci ascoltano tutte le mattine. Signori e signori, a voi la
2: sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena.
1: E allora ringraziamo Damiano, buon weekend Damiano.
2: Grazie a te.
1: Ringraziamo Eleonora, buon weekend Eleonora.
3: Grazie anche a te.
1: E ringraziamo Marco, che è con noi dalle 4:40. No, grazie
2: Marco, che ce ne frega di Marco.
1: Ma no, è la colonna portante di Disabili International Radio. Grazie Marco.
0: Senti che bella parola, la colonna portante. Grazie a te, sei stupendo, sei, ti voglio bene.
1: Grazie ragazzi, buon weekend. Ci sentiamo lunedì 27 luglio. Ciao ragazzi, ciao.
2: Buon weekend.
3: A lunedì, buon weekend.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella compie gli anni. Al Capo dello Stato un coro unanime di auguri nel giorno del suo 85esimo compleanno. La Premier Giorgia Meloni lo ha raggiunto telefonicamente per esprimergli la gratitudine del Governo per il costante impegno al servizio della Nazione. I Presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, lo hanno definito un punto di riferimento saldo e custode autorevole dei valori repubblicani. A lui giungono anche gli auguri del vice premier Antonio Tajani e della segretaria del PD Elly Schlein, che richiama il grande affetto del popolo italiano verso il capo dello Stato. Via libera bipartisan della Camera all'emendamento al decreto sport che impone nuove misure di sicurezza per le piscine pubbliche e ad uso collettivo. La norma, in vigore dal 1 agosto, vieta bocchettoni e griglie con effetto ventosa per evitare tragedie come la recente scomparsa della piccola Alice a Sestri Levante. Per gli impianti non a norma è prevista la chiusura immediata, mentre per l'adeguamento di quelli pubblici viene stanziato un fondo di 4,7 milioni di euro. C'era urgenza di intervenire, lo abbiamo fatto, dicono da Fratelli d'Italia. Il nostro ringraziamento alla maggioranza per aver definito questo emendamento e alle opposizioni per averlo sostenuto. Critiche dai 5 Stelle su una misura definita frettolosa e incompleta. Salvini al Viminale? Sarebbe spaventoso. Commenta così la segretaria Dem Elly Schlein le ultime indiscrezioni che vorrebbero un ritorno al Ministero dell'Interno di Matteo Salvini. Dopo i suoi fallimenti sulle infrastrutture e gli incredibili ritardi dei treni, prosegue Schlein, ora Meloni lo vorrebbe anche promuovere. Secondo alcune ipotesi, la Premier avrebbe acconsentito ad un avvicendamento con Matteo Piantedosi, che lascerebbe il Viminale per il Ministero dei Trasporti. Intanto lo stesso Salvini prova a smentire. Non commento fantasie dei giornali, ha detto. Sarò al MIT almeno ancora per un anno. Risultati oltre le attese per il programma GOL dedicato all'occupabilità, che supera tutti i target stabiliti dal PNRR. Sono 4,3 milioni le persone prese in carico e oltre 1 milione quelle formate, con numeri raddoppiati sul fronte delle competenze digitali. A presentare i dati nel carcere di Velletri è stata la ministra del lavoro Marina Calderone. Non c'è vera inclusione sociale senza un lavoro regolare e sicuro, ha sottolineato, annunciando che già la prossima settimana incontrerà le regioni per stabilizzare il progetto anche oltre la scadenza dei fondi europei. Questi risultati, aggiunge la ministra, testimoniano l'impegno del governo a costruire una storia che avrà un suo futuro.

Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

sono una santa. Non tentarmi, non sono una santa. Non mi portare nel bosco di sera.

sono sola, ho quattro fratelli, non scordare che ho quattro fratelli. Dove sei stata? La gente ti guarda, resta in casa, la gente ti guarda. Fra tre mesi saremo in maggio,

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella compie gli anni. Al Capo dello Stato un coro unanime di auguri nel giorno del suo 85esimo compleanno. La Premier Giorgia Meloni lo ha raggiunto telefonicamente per esprimergli la gratitudine del Governo per il costante impegno al servizio della Nazione. I Presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, lo hanno definito un punto di riferimento saldo e custode autorevole dei valori repubblicani. A lui giungono anche gli auguri del vice premier Antonio Tajani e della segretaria del PD Elly Schlein, che richiama il grande affetto del popolo italiano verso il capo dello Stato. Via libera bipartisan della Camera all'emendamento al decreto sport che impone nuove misure di sicurezza per le piscine pubbliche e ad uso collettivo. La norma, in vigore dal 1 agosto, vieta bocchettoni e griglie con effetto ventosa per evitare tragedie come la recente scomparsa della piccola Alice a Sestri Levante. Per gli impianti non a norma è prevista la chiusura immediata, mentre per l'adeguamento di quelli pubblici viene stanziato un fondo di 4,7 milioni di euro. C'era urgenza di intervenire, lo abbiamo fatto, dicono da Fratelli d'Italia. Il nostro ringraziamento alla maggioranza per aver definito questo emendamento e alle opposizioni per averlo sostenuto. Critiche dai 5 Stelle su una misura definita frettolosa e incompleta. Salvini al Viminale? Sarebbe spaventoso. Commenta così la segretaria Dem Elly Schlein le ultime indiscrezioni che vorrebbero un ritorno al Ministero dell'Interno di Matteo Salvini. Dopo i suoi fallimenti sulle infrastrutture e gli incredibili ritardi dei treni, prosegue Schlein, ora Meloni lo vorrebbe anche promuovere. Secondo alcune ipotesi, la Premier avrebbe acconsentito ad un avvicendamento con Matteo Piantedosi, che lascerebbe il Viminale per il Ministero dei Trasporti. Intanto lo stesso Salvini prova a smentire. Non commento fantasie dei giornali, ha detto. Sarò al MIT almeno ancora per un anno. Risultati oltre le attese per il programma GOL dedicato all'occupabilità, che supera tutti i target stabiliti dal PNRR. Sono 4,3 milioni le persone prese in carico e oltre 1 milione quelle formate, con numeri raddoppiati sul fronte delle competenze digitali. A presentare i dati nel carcere di Velletri è stata la ministra del lavoro Marina Calderone. Non c'è vera inclusione sociale senza un lavoro regolare e sicuro, ha sottolineato, annunciando che già la prossima settimana incontrerà le regioni per stabilizzare il progetto anche oltre la scadenza dei fondi europei. Questi risultati, aggiunge la ministra, testimoniano l'impegno del governo a costruire una storia che avrà un suo futuro.
3: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di sé.

0: semplice.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella compie gli anni. Al Capo dello Stato un coro unanime di auguri nel giorno del suo 85esimo compleanno. La Premier Giorgia Meloni lo ha raggiunto telefonicamente per esprimergli la gratitudine del Governo per il costante impegno al servizio della Nazione. I Presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, lo hanno definito un punto di riferimento saldo e custode autorevole dei valori repubblicani. A lui giungono anche gli auguri del vice premier Antonio Tajani e della segretaria del PD Elly Schlein, che richiama il grande affetto del popolo italiano verso il capo dello Stato. Via libera bipartisan della Camera all'emendamento al decreto sport che impone nuove misure di sicurezza per le piscine pubbliche e ad uso collettivo. La norma, in vigore dal 1 agosto, vieta bocchettoni e griglie con effetto ventosa per evitare tragedie come la recente scomparsa della piccola Alice a Sestri Levante. Per gli impianti non a norma è prevista la chiusura immediata, mentre per l'adeguamento di quelli pubblici viene stanziato un fondo di 4,7 milioni di euro. C'era urgenza di intervenire, lo abbiamo fatto, dicono da Fratelli d'Italia. Il nostro ringraziamento alla maggioranza per aver definito questo emendamento e alle opposizioni per averlo sostenuto. Critiche dai 5 Stelle su una misura definita frettolosa e incompleta. Salvini al Viminale? Sarebbe spaventoso. Commenta così la segretaria Dem Elly Schlein le ultime indiscrezioni che vorrebbero un ritorno al Ministero dell'Interno di Matteo Salvini. Dopo i suoi fallimenti sulle infrastrutture e gli incredibili ritardi dei treni, prosegue Schlein, ora Meloni lo vorrebbe anche promuovere. Secondo alcune ipotesi, la Premier avrebbe acconsentito ad un avvicendamento con Matteo Piantedosi, che lascerebbe il Viminale per il Ministero dei Trasporti. Intanto lo stesso Salvini prova a smentire. Non commento fantasie dei giornali, ha detto. Sarò al MIT almeno ancora per un anno. Risultati oltre le attese per il programma GOL dedicato all'occupabilità, che supera tutti i target stabiliti dal PNRR. Sono 4,3 milioni le persone prese in carico e oltre 1 milione quelle formate, con numeri raddoppiati sul fronte delle competenze digitali. A presentare i dati nel carcere di Velletri è stata la ministra del lavoro Marina Calderone. Non c'è vera inclusione sociale senza un lavoro regolare e sicuro, ha sottolineato, annunciando che già la prossima settimana incontrerà le regioni per stabilizzare il progetto anche oltre la scadenza dei fondi europei. Questi risultati, aggiunge la ministra, testimoniano l'impegno del governo a costruire una storia che avrà un suo futuro.

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella compie gli anni. Al Capo dello Stato un coro unanime di auguri nel giorno del suo 85esimo compleanno. La Premier Giorgia Meloni lo ha raggiunto telefonicamente per esprimergli la gratitudine del Governo per il costante impegno al servizio della Nazione. I Presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, lo hanno definito un punto di riferimento saldo e custode autorevole dei valori repubblicani. A lui giungono anche gli auguri del vice premier Antonio Tajani e della segretaria del PD Elly Schlein, che richiama il grande affetto del popolo italiano verso il capo dello Stato. Via libera bipartisan della Camera all'emendamento al decreto sport che impone nuove misure di sicurezza per le piscine pubbliche e ad uso collettivo. La norma in vigore dal 1 agosto vieta bocchettoni e griglie con effetto ventosa per evitare tragedie come la recente scomparsa della piccola Alice a Sestri Levante. Per gli impianti non a norma è prevista la chiusura immediata, mentre per l'adeguamento di quelli pubblici viene stanziato un fondo di 4,7 milioni di euro. C'era urgenza di intervenire, lo abbiamo fatto, dicono da Fratelli d'Italia. Il nostro ringraziamento alla maggioranza per aver definito questo emendamento e alle opposizioni per averlo sostenuto. Critiche dai 5 Stelle su una misura definita frettolosa e incompleta. Salvini al Viminale? Sarebbe spaventoso. Commenta così la segretaria Dem Elly Schlein le ultime indiscrezioni che vorrebbero un ritorno al Ministero dell'Interno di Matteo Salvini. Dopo i suoi fallimenti sulle infrastrutture e gli incredibili ritardi dei treni, prosegue Schlein, ora Meloni lo vorrebbe anche promuovere. Secondo alcune ipotesi, la Premier avrebbe acconsentito ad un avvicendamento con Matteo Piantedosi, che lascerebbe il Viminale per il Ministero dei Trasporti. Intanto lo stesso Salvini prova a smentire. Non commento fantasie dei giornali, ha detto. Sarò al MIT almeno ancora per un anno. Risultati oltre le attese per il programma GOL dedicato all'occupabilità, che supera tutti i target stabiliti dal PNRR. Sono 4,3 milioni le persone prese in carico e oltre 1 milione quelle formate, con numeri raddoppiati sul fronte delle competenze digitali. A presentare i dati nel carcere di Velletri è stata la ministra del Lavoro Marina Calderone. Non c'è vera inclusione sociale senza un lavoro regolare e sicuro, ha sottolineato, annunciando che già la prossima settimana incontrerà le regioni per stabilizzare il progetto anche oltre la scadenza dei fondi europei. Questi risultati, aggiunge la ministra, testimoniano l'impegno del governo a costruire una storia che avrà un suo futuro.
3: Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No, zio, non occorre tutta sta pressa.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

trovarci qua, a leccarci le ferite, a chi servirà un armistizio, un'altra lite, ok, parità.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella compie gli anni. Al Capo dello Stato un coro unanime di auguri nel giorno del suo 85esimo compleanno. La Premier Giorgia Meloni lo ha raggiunto telefonicamente per esprimergli la gratitudine del Governo per il costante impegno al servizio della Nazione. I Presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, lo hanno definito un punto di riferimento saldo e custode autorevole dei valori repubblicani. A lui giungono anche gli auguri del vice premier Antonio Tajani e della segretaria del PD Elly Schlein, che richiama il grande affetto del popolo italiano verso il capo dello Stato. Via libera bipartisan della Camera all'emendamento al decreto sport che impone nuove misure di sicurezza per le piscine pubbliche e ad uso collettivo. La norma, in vigore dal 1 agosto, vieta bocchettoni e griglie con effetto ventosa per evitare tragedie come la recente scomparsa della piccola Alice a Sestri Levante. Per gli impianti non a norma è prevista la chiusura immediata, mentre per l'adeguamento di quelli pubblici viene stanziato un fondo di 4,7 milioni di euro. C'era urgenza di intervenire, lo abbiamo fatto, dicono da Fratelli d'Italia. Il nostro ringraziamento alla maggioranza per aver definito questo emendamento e alle opposizioni per averlo sostenuto. Critiche dai 5 Stelle su una misura definita frettolosa e incompleta. Salvini al Viminale? Sarebbe spaventoso. Commenta così la segretaria Dem Elly Schlein le ultime indiscrezioni che vorrebbero un ritorno al Ministero dell'Interno di Matteo Salvini. Dopo i suoi fallimenti sulle infrastrutture e gli incredibili ritardi dei treni, prosegue Schlein, ora Meloni lo vorrebbe anche promuovere. Secondo alcune ipotesi, la Premier avrebbe acconsentito ad un avvicendamento con Matteo Piantedosi, che lascerebbe il Viminale per il Ministero dei Trasporti. Intanto lo stesso Salvini prova a smentire. Non commento fantasie dei giornali, ha detto. Sarò al MIT almeno ancora per un anno. Risultati oltre le attese per il programma GOL dedicato all'occupabilità, che supera tutti i target stabiliti dal PNRR. Sono 4,3 milioni le persone prese in carico e oltre 1 milione quelle formate, con numeri raddoppiati sul fronte delle competenze digitali. A presentare i dati nel carcere di Velletri è stata la ministra del lavoro Marina Calderone. Non c'è vera inclusione sociale senza un lavoro regolare e sicuro, ha sottolineato, annunciando che già la prossima settimana incontrerà le regioni per stabilizzare il progetto anche oltre la scadenza dei fondi europei. Questi risultati, aggiunge la ministra, testimoniano l'impegno del governo a costruire una storia che avrà un suo futuro.
3: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
3: Ostrega, brava, adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa, i pressi se bassi tutto l'anno.
3: Conrad, la convenienza, sì, tutto

0: visit del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella compie gli anni. Al Capo dello Stato un coro unanime di auguri nel giorno del suo 85esimo compleanno. La Premier Giorgia Meloni lo ha raggiunto telefonicamente per esprimergli la gratitudine del Governo per il costante impegno al servizio.

0: servizio della nazione. I presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, lo hanno definito un punto di riferimento saldo e custode autorevole dei valori repubblicani. A lui giungono anche gli auguri del vice premier Antonio Tajani e della segretaria del PD Elly Schlein, che richiama il grande affetto del popolo italiano verso il capo dello Stato. Via libera bipartisan della Camera all'emendamento al decreto sport che impone nuove misure di sicurezza per le piscine pubbliche e ad uso collettivo. La norma, in vigore dal 1 agosto, vieta bocchettoni e griglie con effetto ventosa per evitare tragedie come la recente scomparsa della piccola Alice a Sestri Levante. Per gli impianti non a norma è prevista la chiusura immediata, mentre per l'adeguamento di quelli pubblici viene stanziato un fondo di 4,7 milioni di euro. C'era urgenza di intervenire, lo abbiamo fatto, dicono da Fratelli d'Italia. Il nostro ringraziamento alla maggioranza per aver definito questo emendamento e alle opposizioni per averlo sostenuto. Critiche dai 5 Stelle su una misura definita frettolosa e incompleta. Salvini al Viminale? Sarebbe spaventoso. Commenta così la segretaria Dem Elly Schlein le ultime indiscrezioni che vorrebbero un ritorno al Ministero dell'Interno di Matteo Salvini. Dopo i suoi fallimenti sulle infrastrutture e gli incredibili ritardi dei treni, prosegue Schlein, ora Meloni lo vorrebbe anche promuovere. Secondo alcune ipotesi, la premier avrebbe acconsentito ad un avvicendamento con Matteo Piantedosi, che lascerebbe il Viminale per il Ministero dei Trasporti. Intanto lo stesso Salvini prova a smentire. Non commento fantasie dei giornali, ha detto. Sarò al MIT almeno ancora per un anno. Risultati oltre le attese per il programma GOL dedicato all'occupabilità, che supera tutti i target stabiliti dal PNRR. Sono 4,3 milioni le persone prese in carico e oltre 1 milione quelle formate, con numeri raddoppiati sul fronte delle competenze digitali. A presentare i dati nel carcere di Velletri è stata la ministra del lavoro Marina Calderone. Non c'è vera inclusione sociale senza un lavoro regolare e sicuro, ha sottolineato, annunciando che già la prossima settimana incontrerà le regioni per stabilizzare il progetto anche oltre la scadenza dei fondi europei. Questi risultati, aggiunge la ministra, testimoniano l'impegno del governo a costruire una storia che avrà un suo futuro.
1: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
2: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
1: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
2: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.

0: Allevi tu. Ma te non ti neanche accorta che vuol dire? Una parola a Cesareno che significa continuamente. La cosa, una gola molto secca, sono molto assetato, avrei voglia di un po' di caffè. Zizi! Ti gonfia il caffè freddo! Allora scaldi per la zucchera!
1: Il finale?
2: Che fine?
1: Che?
0: Va bene,
1: è finale, ci sei a fine così. Cioè, niente, domande sera se presentiamo in teatro in queste condizioni.
0: Cioè, dopo tutto l'ambaradan che si sta messo su perché facciamo no, spettacolo durante la settimana santa.
3: Io te ho detto che venivo io, eh.
0: Cioè, ti chiedi ci stia.
3: Mio fratello,
0: Joy Singer, Joy Singer. Fiori, cosa dirvi, oh? Che Dio ne manda buona.
1: No, scusa. Sto qua su un coro americano, Carlo. Cioè, cosa gusto che capisci? Sappiamo che ti vedi in inglese.
0: Ah sì, e ora that God send it beautiful.
1: Cosa?
0: That God send it beautiful.
1: Ah.

0: dove che sei, zio Mario? Che vero che sei qui, sì, novio? Quella è una rossa. Tante curi, zio.
1: Guarda che sudato che ti sono. Cos'è che ha fatto?
2: È il passo del Boscon.
0: In corriera.
1: Quota?
0: 300. Maria mia, e da te curi? In Nevegal. A Siara, da Mori, se sei.

0: cristiani.
1: Poesiola.
0: Sopporti col vaporin per arrivare sul Visentin. Su sui monti so arriva con coraggio e volontà. E sui sì per andar meglio che come solaggio e laggio. Ciao Villico, cosa ti dici ti ha?
2: E mi non dico niente, nessun. La primavera

0: Stava usando che bestia che si è. Un serpente enorme fuori dalla
1: mia. Ma dai. Ma no, Lena Revesela.
0: Cosa, sì?
1: Un orbetto.
0: Cosa mi frega, mi si una che mi è. Ma mordu, porco, moro, villico, dime se moro.

0: la gente se ne va, la merda resta qua.
1: Già, Vili, cosa ti dici? Ti muso di gomma, guarda cosa ti ha fatto qua, eh?

qualche volta il masa infende al tenersele in spesa. Se

Piano qua trova un campo abbandonato. Non che c'era mica nessuno, e c'era proprio abbandonato. Non che c'era neanche a reti alte 2,80 m con scritto Barbotes. Mi penso che faccia per i turisti. Ma te credo, è un poco matti, sai, qua in Val Beuna. Ti pensa che gli chiama pesci ai alberi? Va, dove ti curi? Su in col dei pesci. Ma non che sei, so che piare che sei, e che c'è ma pissi, ma rese matti fa per invogliare il turismo di massa, ti capisci? Ah, ciao, cosa ti dici, Vilico, ti?

0: l'autunno.
1: Le tornate le se scurta, se fai vesperi pilonghi, son le frasche cresci fonghi, ogni fongo avere fianco.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella compie gli anni. Al Capo dello Stato un coro unanime di auguri nel giorno del suo 85esimo compleanno. La Premier Giorgia Meloni lo ha raggiunto telefonicamente per esprimergli la gratitudine del Governo per il costante impegno al servizio della Nazione. I Presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, lo hanno definito un punto di riferimento saldo e custode autorevole dei valori repubblicani. A lui giungono anche gli auguri del vice premier Antonio Tajani e della segretaria del PD Elly Schlein, che richiama il grande affetto del popolo italiano verso il capo dello Stato. Via libera bipartisan della Camera all'emendamento al decreto sport che impone nuove misure di sicurezza per le piscine pubbliche e ad uso collettivo. La norma, in vigore dal 1 agosto, vieta bocchettoni e griglie con effetto ventosa per evitare tragedie come la recente scomparsa della piccola Alice a Sestri Levante. Per gli impianti non a norma è prevista la chiusura immediata, mentre per l'adeguamento di quelli pubblici viene stanziato un fondo di 4,7 milioni di euro. C'era urgenza di intervenire, lo abbiamo fatto, dicono da Fratelli d'Italia. Il nostro ringraziamento alla maggioranza per aver definito questo emendamento e alle opposizioni per averlo sostenuto. Critiche dai 5 Stelle su una misura definita frettolosa e incompleta. Salvini al Viminale? Sarebbe spaventoso. Commenta così la segretaria Dem Elly Schlein le ultime indiscrezioni che vorrebbero un ritorno al Ministero dell'Interno di Matteo Salvini. Dopo i suoi fallimenti sulle infrastrutture e gli incredibili ritardi dei treni, prosegue Schlein, ora Meloni lo vorrebbe anche promuovere. Secondo alcune ipotesi, la Premier avrebbe acconsentito ad un avvicendamento con Matteo Piantedosi, che lascerebbe il Viminale per il Ministero dei Trasporti. Intanto lo stesso Salvini prova a smentire. Non commento fantasie dei giornali, ha detto. Sarò al MIT almeno ancora per un anno. Risultati oltre le attese per il programma GOL dedicato all'occupabilità, che supera tutti i target stabiliti dal PNRR. Sono 4,3 milioni le persone prese in carico e oltre 1 milione quelle formate, con numeri raddoppiati sul fronte delle competenze digitali. A presentare i dati nel carcere di Velletri è stata la ministra del lavoro Marina Calderone. Non c'è vera inclusione sociale senza un lavoro regolare e sicuro, ha sottolineato, annunciando che già la prossima settimana incontrerà le regioni per stabilizzare il progetto anche oltre la scadenza dei fondi europei. Questi risultati, aggiunge la ministra, testimoniano l'impegno del governo a costruire una storia che avrà un suo futuro.
3: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
3: Conrad, la convenienza, sì, tutto.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella compie gli anni. Al Capo dello Stato un coro unanime di auguri nel giorno del suo 85esimo compleanno. La Premier Giorgia Meloni lo ha raggiunto telefonicamente per esprimergli la gratitudine del Governo per il costante impegno al servizio della Nazione. I Presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, lo hanno definito un punto di riferimento saldo e

custode autorevole dei valori repubblicani. A lui giungono anche gli auguri del vice premier Antonio Tajani e della segretaria del PD Elly Schlein, che richiama il grande affetto del popolo italiano verso il capo dello Stato. Via libera bipartisan della Camera all'emendamento al decreto sport che impone nuove misure di sicurezza per le piscine pubbliche e ad uso collettivo. La norma, in vigore dal 1 agosto, vieta bocchettoni e griglie con effetto ventosa per evitare tragedie come la recente scomparsa della piccola Alice a Sestri Levante. Per gli impianti non a norma è prevista la chiusura immediata, mentre per l'adeguamento di quelli pubblici viene stanziato un fondo di 4,7 milioni di euro. C'era urgenza di intervenire, lo abbiamo fatto, dicono da Fratelli d'Italia. Il nostro ringraziamento alla maggioranza per aver definito questo emendamento e alle opposizioni per averlo sostenuto. Critiche dai 5 Stelle su una misura definita frettolosa e incompleta. Salvini al Viminale? Sarebbe spaventoso. Commenta così la segretaria Dem Elly Schlein le ultime indiscrezioni che vorrebbero un ritorno al Ministero dell'Interno di Matteo Salvini. Dopo i suoi fallimenti sulle infrastrutture e gli incredibili ritardi dei treni, prosegue Schlein, ora Meloni lo vorrebbe anche promuovere. Secondo alcune ipotesi, la premier avrebbe acconsentito ad un avvicendamento con Matteo Piantedosi, che lascerebbe il Viminale per il Ministero dei Trasporti. Intanto lo stesso Salvini prova a smentire. Non commento fantasie dei giornali, ha detto. Sarò al MIT almeno ancora per un anno. Risultati oltre le attese per il programma GOL dedicato all'occupabilità, che supera tutti i target stabiliti dal PNRR. Sono 4,3 milioni le persone prese in carico e oltre 1 milione quelle formate, con numeri raddoppiati sul fronte delle competenze digitali. A presentare i dati nel carcere di Velletri è stata la ministra del lavoro Marina Calderone. Non c'è vera inclusione sociale senza un lavoro regolare e sicuro, ha sottolineato, annunciando che già la prossima settimana incontrerà le regioni per stabilizzare il progetto anche oltre la scadenza dei fondi europei. Questi risultati, aggiunge la ministra, testimoniano l'impegno del governo a costruire una storia che avrà un suo futuro.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella compie gli anni. Al Capo dello Stato un coro unanime di auguri nel giorno del suo 85esimo compleanno. La Premier Giorgia Meloni lo ha raggiunto telefonicamente per esprimergli la gratitudine del Governo per il costante impegno al servizio della Nazione. I Presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, lo hanno definito un punto di riferimento saldo e custode autorevole dei valori repubblicani. A lui giungono anche gli auguri del vice premier Antonio Tajani e della segretaria del PD Elly Schlein, che richiama il grande affetto del popolo italiano verso il capo dello Stato. Via libera bipartisan della Camera all'emendamento al decreto sport che impone nuove misure di sicurezza per le piscine pubbliche e ad uso collettivo. La norma, in vigore dal 1 agosto, vieta bocchettoni e griglie con effetto ventosa per evitare tragedie come la recente scomparsa della piccola Alice a Sestri Levante. Per gli impianti non a norma è prevista la chiusura immediata, mentre per l'adeguamento di quelli pubblici viene stanziato un fondo di 4,7 milioni di euro. C'era urgenza di intervenire, lo abbiamo fatto, dicono da Fratelli d'Italia. Il nostro ringraziamento alla maggioranza per aver definito questo emendamento e alle opposizioni per averlo sostenuto. Critiche dai 5 Stelle su una misura definita frettolosa e incompleta. Salvini al Viminale? Sarebbe spaventoso. Commenta così la segretaria Dem Elly Schlein le ultime indiscrezioni che vorrebbero un ritorno al Ministero dell'Interno di Matteo Salvini. Dopo i suoi fallimenti sulle infrastrutture e gli incredibili ritardi dei treni, prosegue Schlein, ora Meloni lo vorrebbe anche promuovere. Secondo alcune ipotesi, la Premier avrebbe acconsentito ad un avvicendamento con Matteo Piantedosi, che lascerebbe il Viminale per il Ministero dei Trasporti. Intanto lo stesso Salvini prova a smentire. Non commento fantasie dei giornali, ha detto. Sarò al MIT almeno ancora per un anno. Risultati oltre le attese per il programma GOL dedicato all'occupabilità, che supera tutti i target stabiliti dal PNRR. Sono 4,3 milioni le persone prese in carico e oltre 1 milione quelle formate, con numeri raddoppiati sul fronte delle competenze digitali. A presentare i dati nel carcere di Velletri è stata la ministra del lavoro Marina Calderone. Non c'è vera inclusione sociale senza un lavoro regolare e sicuro, ha sottolineato, annunciando che già la prossima settimana incontrerà le regioni per stabilizzare il progetto anche oltre la scadenza dei fondi europei. Questi risultati, aggiunge la ministra, testimoniano l'impegno del governo a costruire una storia che avrà un suo futuro.